0: en Canarias.
1: Es la hora 1:32 minutos.
2: Es 1:32 minutos.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

0: Lima.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano. Per Teheran è una violazione al memorandum. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di uccidere nel Principato di Monaco l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono venuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. Alla domanda su un possibile chiarimento, Meloni ha risposto con un semplice rapporti cordiali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo e arcivescovo di Rabat Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata. López Romero, considerato tra i candidati più papabili per sostituire Papa Francesco, ha negato ogni accusa. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon dopo che il serbo ha eliminato Felix Auger-Aliassime dopo oltre 5 ore di gioco. Ai mondiali americani, Argentina e Svizzera accedono ai quarti dopo aver battuto Egitto e Colombia. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi.

0: nostra creatività e collaborazione. Cancro, la malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie, perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte. Non è detto che dobbiate essere sempre in prima fila. Capricorno, la libertà sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Vi confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias. Ríame.

0: mercoledì di luglio torna il Comedy Radio Show, torna il nostro Alessandro Bisogni, torna la nostra Cecilia Pedrosa, che in realtà è l'Ermossa. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Allora io che posso essere? Ecco. Allora, Alo il Brioso, come si potrebbe dire?
2: Alo è il Calvito.
1: Bello! Mi piace Alo il Calvito.
0: No, ti chiamerò Vito adesso.
1: Lo sai
2: che c'è un detto: non tienes un pelo de tonto, non hai un capello di stupido.
1: Ah, per
2: i pelati. È un complimento per dire che sei intelligente.
0: Beh, non lo so se è azzeccato in questo caso, però vabbè, andiamo avanti.
1: Io me lo prendo. Pelo di tinto.
0: Prenditelo. Perché
1: no, pelo di tinto. Pelo?
2: Un pelo di tonto.
1: Tonto, tonto.
2: Tinto.
1: No. Nomen omen.
0: Ma direi che stiamo iniziando bene, eh? Molto bene. Allora, cosa facciamo oggi? Se non sbaglio, andiamo da Peppia?
1: Andiamo da Peppia, a cui ho chiesto, visto che siamo partiti con il tonto, il tonterio, la nostra ignoranza artificiale, Pep IA, le ho chiesto di parlarmi, di spiegarmi cos'è la crema solare spray, mentre Ale balla. Io chiedevo a Peppia appunto di dirci cos'è la crema solare spray e poi vedremo che cosa ne è uscito fuori.
0: Io provavo a twerkare, ma non sono capace, poi andremo avanti con la nostra Cecilia che ci parla. Nel frattempo adesso sta twerkando lui. Ceci, di cosa ci parli?
2: Parleremo
0: oggi
2: di autoironia, quanto fa bene prendersi in giro da soli.
0: Tipo vedi il nostro Alo, calvo, calvito.
1: Io ci vivo di questa
0: tontito,
1: roba.
0: Tontito, sì, anche perché poi non dai soddisfazione a nessuno, ti è. E che fare poi? Concludiamo, no?
1: Flop and roll se vuoi, ma possiamo
0: sì,
1: anche andare
0: no,
1: via.
0: Facciamo
1: so.
0: Flop and roll, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, annunci scritti male. Io mi scompiscio dalle risate.
3: Radio

0: nostra Peppia, Pep-IA, la nostra intelligenza artificiale, anzi scusate, la nostra ignoranza artificiale, che in realtà ignorante non è, ma è molto ironica e pungente.
1: E infatti oggi ci parla di una roba, di un oggetto che stiamo usando praticamente già da giugno, ovvero la crema solare spray, che
0: tutti tranne te, perché sei sempre
1: io non la uso
0: insolato.
1: Sì, uso l'aloe o aloe o aloe, insomma come si nomina quando ho l'insolazione. Peppi ovviamente non ha capito bene di cosa si tratta, e quindi per Peppia la crema solare spray non serve a proteggere la pelle, no, secondo lei serve a lucidare gli umani come le statue.
0: Beh, giustamente lei la pelle non ce l'ha.
1: Certo, farli scivolare meglio sulla sabbia, trasformarli in modalità antiaderente,
0: impanarli come cotolette,
1: più o meno, farli sembrare più estivi perché brillano. E secondo Peppia la crema spray è come il polish per le persone, cioè per lucidarli, capito? E le istruzioni sbagliate. Peppia consiglia di spruzzarla da un metro di distanza, così fai la nebulizzazione tropicale mentre giri su te stesso per copertura a 360 gradi, come il wifi.
0: Questa,
1: non è male quello,
0: questa è una bella idea.
1: Anche sui vestiti, così diventano impermeabili alle macchie di gelato. Sulla sabbia, per farla diventare più fresca, e in realtà diventa una trappola mortale. E allora la scena che si immagina Peppia è che Peppia vede una persona che si spruzza la crema e dice: attenzione, sta per decollare. Quando gli umani si spruzzano così tanto, significa che stanno attivando la modalità propulsione marina. Poi vede un bambino che scappa perché la crema è fredda e commenta: vedi, il motore è partito. Non ha capito niente di quello. Qual è il colpo di scena? Peppia decide di provarla su se stessa, pensa.
0: Ma come?
1: Non lo
0: come
1: so.
0: È possibile?
1: Spruzza la crema sul suo schermo. Lo schermo diventa opaco, lei va in panico. Sto perdendo luminosità, sto diventando modalità risparmio energetico estivo. Quindi Peppia, così in conclusione, ci tiene a ricordare che la crema solare spray serve a proteggervi dal sole, non a lucidare gli umani, non a farvi decollare, e soprattutto non va spruzzata sui robot.
0: L'ha provato,
1: ci ha ripensato,
0: sulla sua non pelle.
1: Vedi, però ha provato su se stessa.
0: Su se stessa. Vorrei soltanto dire una cosa, chiedere a Cecilia come si dice pappagallo in spagnolo.
2: Papagaglio?
0: Pappagallo?
2: Sì, parrucchito, no?
1: E il parrucchito cos'è? Il passerotto?
0: No, non esiste.
2: Il perichito.
0: Il perichito che cos'è?
2: Sì, un'altra sorta di papagallino più piccolino.
0: Va bene, ci abbiamo il Papagalos che è tornato a trovarci, la nostra, la finestra. Voi dovete sapere, noi lo diciamo spesso, raccontiamo la verità che vediamo dalla finestra della nostra radio. Tempo fa c'era uno che sistemava, non lo so, il balcone,
1: sì,
0: ti ricordi?
1: Sì, c'è stato per
0: saldava
1: una settimana intera un saldatore qui sul balcone che saldava da solo, vestito elegante, il balcone.
0: E adesso è tornato a trovarci il nostro Papagallo
2: Perichito.
0: Perichito, troviamogli un nome a Perichito. Kito.

0: nostro Chito, il perichito che sta qui davanti alla finestra della nostra radio, del Comedy Radio Show, e il pappagallo che ci farà
1: bellissimo
0: compagnia. Secondo me nei prossimi giorni tornerà. Dal nostro balcone vediamo sempre tante cose interessanti, ma torniamo alla nostra Peppia, a cui abbiamo chiesto di spiegarci la crema solare. Lei è un po' confusa perché giustamente non ha la pelle e l'ha provata sulla sua non pelle, e dopo aver rischiato il cortocircuito,
1: ripensata. È diventata un pochino meno ignorante e saccente, un pochino più
0: andiamo
1: lucida.
0: Ai messaggi.
1: Ci scrive Giulia, ciao Giulia, dopo aver sentito Peppia ho spruzzato la crema da un metro girando su me stessa, ora ho una abbronzatura a spirale, sembro un gelato variegato, sai quelli
0: ma comunque è troppo
1: quello bianco e viola,
0: secondo me invece
1: twister.
0: È troppo geniale secondo me questa cosa, invece voglio provare.
1: E poi Simone scrive, ciao Simo, mio figlio ha spruzzato la crema sulla sabbia per rinfrescarla, come dice Peppia, ho messo il piede sopra, sono scivolato, Peppia mi vuole male. No Simone, tuo figlio ti vuole male, perché
0: una polpetta di piede ha fatto, le polpette con i piedi,
1: le polpettine con la spiaggia,
0: le polpiede,
1: lo sapete che ho fatto io una volta le polpiede questa settimana? Hai delle battute?
0: Io sono in fissa con le crasi.
1: Allora io invece una volta, mi ricordo, ero piccolo e c'era la sabbia bagnata.
0: Una volta si ricorda che era piccolo.
1: Beh, siamo stati un po' piccoli.
2: Vabbè, l'altro ieri,
1: avevo anche l'altro ieri, avevo un sacco di capelli. Prendo la sabbia bagnata e ne facevo delle polpette. Mm-hmm. E io ho pensato, non
0: me
1: chissà,
0: le mangio.
1: Beh, ma è una l'ho mangiata. Ho avuto sabbia in bocca piangendo perché ero un bambino per non so quante ore.
0: Secondo me te ne è rimasta ancora un po' nelle orecchie.
1: Probabile.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Solo las 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. E una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua ad attaccare la capitale ucraina in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia, attaccata anche Kharkiv. Droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia e un impianto petrolchimico. Oggi ad Ankara, bilaterale tra Zelensky e Trump. È salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Le persone tratte in salvo sono 6.462. Alle operazioni partecipano 4.388 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. È morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato un'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra a Comiso, Ragusa. La madre è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'uomo pare avesse problemi psichici. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale. L'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto, rimontando di 2 gol e vincendo per 3-2. Avversaria dell'Albiceleste ai quarti sarà la Svizzera, che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. Ed è tutto, a più tardi.

0: proseguiamo la puntata con te e in quali meandri ci andiamo a impergolare?
1: Andiamo a parlare dell'autoironia, soprattutto il prendersi da soli, insomma, in giro,
0: soprattutto per non dare soddisfazione agli altri. Lo faremo tra poco, però, quindi cominciate a pensare a tutte quelle volte

0: Che qualcuno vi ha preso in giro, come avete risposto con autoironia.
1: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
2: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
3: Fácil, Giuseppe Cafés.
2: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
3: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
2: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
3: Claro que sí. 639-530250.
2: 639-530250. 0250. Gracias.
3: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
6: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
7: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
8: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo. Todos los jueves y sábados, asador grill La Cabañita Park.
9: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
10: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
11: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
12: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio si

toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente. Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: nostra Cecilia parliamo di autoironia. Prima di cederti il microfono, Ceci, mi è fatto venire in mente che uno dei primi giorni che sei venuta a trovarci, mm-hmm, hai scherzato sul fatto che tu sei mignon, sei piccolina e non arrivavi.
1: Pensavo che mi stavi per dire una parolaccia.
0: No, sei piccola, no? Sei,
1: sono un bonsai.
0: Non sei
1: come
0: alta.
1: Bonsai.
0: Ok, e quindi non riuscendo ad arrivare al microfono, non mi ricordo cosa hai detto, ma ci hai fatto molto ridere. E cosa che quindi, insomma, tu pratichi l'autoironia, no?
1: Sempre.
0: Ecco,
1: assolutamente.
0: Va bene, dici tutto.
1: Allora, dicono che l'autoironia è un indicatore di intelligenza superiore. Secondo uno studio, saper ridere delle proprie figuracce ci rende invincibili o almeno meno stressanti. Ti parlo di questo studio che hanno fatto soprattutto all'Università di Granada, che rivela che chi sa ridere dei propri difetti ha livelli di benessere psicologico superiori del 25%, che non è male, eh?
0: No, assolutamente. Poi di questi tempi,
1: esatto,
0: ci stressa qualsiasi cosa.
1: Se invece parliamo, guardiamo al mondo, quali sono i maestri proprio dell'autoironia, secondo te?
0: Allora, io non lo so, però ho notato che spesso molti comici ultimamente mi stanno dando la dimostrazione che scherzano su tutto e su tutti, e loro sono i primi ad essere permalosi, quindi questa la trovo una cosa assurda. Però, non so, dimmi tu.
1: Sono gli inglesi, il
0: british. Ma veramente?
1: L'umore british.
0: Ah, tu dicevi come
1: sì.
0: Nazionalità?
1: Sì, sì, sì.
0: Sì.
1: Soprattutto la loro celebre autodeprecazione. Per loro, se non sai sminuirti con un sorriso, non sei una persona di cui fidarsi.
0: E gli spagnoli come sono, secondo te?
1: Allora, guarda, gli spagnoli stanno messi bene, perché per quel che riguarda la simpatia e la solarità stanno al primo posto.
0: Beh,
1: seguiti da los mexicanos.
0: Ah, wow. Vabbè, però essere simpatici non significa sempre essere autoironici,
1: eh? Esatto,
0: attenzione.
1: È diverso,
0: e l'abbiamo
1: diverso
0: visto con i comici, soprattutto con gli italiani.
1: Poi ci sono tante star che sono molto autoironici, iniziando da Jennifer Lawrence, stupenda,
0: sì,
1: bellissima.
0: Ah, bella, sì, sì, sì.
1: Lei nel 2013, durante, doveva andare a prendere questo Oscar come miglior attrice per il lato positivo, colpa dell'ampio abito Dior color bianco cipria, era bellissimo, lei con un chalance
0: è caduta
1: scherzando, dicendo che la standing ovation era solo un premio di consolazione per la gaffa. E come siamo messi a livello storico? Allora, il ministro britannico Winston Churchill rispondeva agli attacchi sul suo aspetto con una battuta, rendendosi poi intoccabile.
0: E cosa diceva?
1: Questo non lo sappiamo.
0: Ok.
1: Fatevi fatti
0: comunque
1: vostri.
0: era un tipo ironico.
1: Invece Einstein, te lo ricordi?
0: Sì, sì,
1: i capelli,
0: sì.
1: Scherzava costantemente sulla sua immagine da scienziato pazzo e il fatto di scordarsi proprio le cose. Era scordarello,
0: però fossimo scordarelli anche noi come lui.
1: Allora, a me sai cosa è capitato stamattina?
0: Sì.
1: Avevo uno davanti a me lentissimo.
0: Sì.
1: E ho detto tra me e me: guarda questo, sembra una tartaruga zoppa con un bastone. Me lo sono immaginato. Ho cominciato a ridere per 5 minuti. Dico: ma quanto sono stupida.
0: È vero, funziona. Soprattutto quando uno ci fa arrabbiare, immaginare cose buffe. Sì, sì, è vero, funziona. C'è una cosa che mi ha fatto venire in mente del film di Harry Potter. Ve la dico tra poco perché adesso mi sfugge. Però è sull'ironia.

0: 8 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C. i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutezia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani. Intanto un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1962.

0: parlando di autoironia, la nostra Cecilia ha citato tanti personaggi storici e non, e dicevamo che Churchill era uno tipicamente autoironico e freddava tutti praticamente. E infatti ci ha scritto Francesca dicendo sull'aspetto fisico di Churchill, che non era bellissimo, in più era anche uno che beveva parecchio. Una volta un membro del Parlamento gli disse: Winston, lei è disgustosamente ubriaco, e lui rispose: beh, lei è disgustosamente brutto, ma io domani mattina almeno sarò sobrio. Questo è un po' quello come lui rispondeva, ecco.
1: Sì, infatti.
0: E la nostra Cecilia ha detto che anche lei è una tipa autoironica.
1: Molto. E invece Marco racconta: ieri ho salutato uno sconosciuto convinto fosse mio cugino. Per non sembrare pazzo ho continuato a chiacchierare per 5 minuti di cose a caso, sto ancora ridendo.
0: Beh, saper uscire dalle figuracce è una gran capacità, insomma, è un'arte.
1: Una che è una grande, Elena, che dice: l'autoironia in ufficio è la mia salvezza. Se sono la prima a ridere dei miei pasticci, tolgo il piacere di farlo ai colleghi cattivelli.
0: Beh, forse il capo non è che ride molto, Elena, secondo me. Comunque, mi è venuta in mente la cosa di Harry Potter che vi volevo dire. C'è un incantesimo tipico della saga di Harry Potter, si chiama Ridiculous, che serve nel momento in cui ci sono questi mollicci, che sono delle creature che in realtà sono innocue, ma incarnano la tua paura più profonda.
1: Pensa.
0: Ne prendono proprio l'aspetto. Che ne so, facciamo un esempio: hai paura dei ragni e questo molliccio, questa creatura diventa un ragno gigante. E l'incantesimo per smorzare la paura si chiama Ridiculous, e lo si lancia pensando a una cosa ironica, la cosa più ridicola che ti fa ridere, in modo da esorcizzare il ragno. E quindi a questo punto, che ne so, il ragno diventa un ragno con i tacchi, i pattini, scivola e fa cose buffe. Quindi se anche nei film viene usata l'ironia per smorzare la paura, forse qualcosa di vero ci sarà.
1: Ben venga. Radio Calima.
2: Ristorante La Proa Casareyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casareyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
6: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: 88 56 04 18.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti sei

0: ad hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Devo dirvi che io adesso già rido, cara Ceci e caro Alo, perché questo è il mio punto debole: gli annunci scritti male, le frasi scritte male. Io
1: sì, c'è lei che si diverte tantissimo con questa roba,
0: roba che è stupidissima.
2: Ti sei messa il pannolone?
0: Sì, ce l'ho, ce l'ho messo.
1: Ecco cos'era,
0: ce l'ho
1: quel messo. Bozzo, perché come lo dice,
2: quando twerkava prima.
1: E infatti ho detto, ma è il potere del twerk, no, il pannolone
0: è
1: delle,
0: il mio pannolone, sono pronta per scompisciarmi. Annunci scritti male.
3: Calima!

0: Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. I nuovi scontri nello stretto alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, che sale a $72.77 al barile, in rialzo del 3.3%. Sette arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Indagate complessivamente 30 persone. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong per l'Italia. Arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi. Farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. In alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro, andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo, creative e sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro. La malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie, perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a

0: farvi scoppiare a piangere, verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ci siamo, hashtag flop and roll, il mio momento preferito, soprattutto questo in particolare dedicato agli annunci scritti male, perché sul web vi lascio immaginare che cosa non si trova. Cominciamo con vendo Dolby sudando.
2: Vabbè, magari
3: con l'estate, l'estate addosso.
1: Poi abbiamo delle scarpe a 33 euro con foto allegata. Ditemi cosa vedete in questa foto.
2: Io vedo solo
1: i piedi, cioè scarpe dove?
2: Non sono un feticista, ma erano dei piedi un po' bruttini.
1: Forse è brutto lo smalto, non tanto i piedi.
2: Vabbè. Non so, tutto
1: poi vendo a un euro, soltanto a un euro, altro parlante.
2: C'è un'altra persona che parla. Che
1: poi
2: parla.
1: C'è, se volete, un chiappasogni.
2: Come no?
1: Beh, un chiappasogni, io lo vorrei.
3: Io pure, visto che sono piatta.
1: Un microondo, certo. Poi abbiamo un tappeto. No, questa mi ammazza, ragazzi. Vai. Tappeto pirulante.
2: Sì, che fa pirulina.
3: No, c'è pure la piruletta, che sarebbe tipo il ciupa ciupa.
2: Ah, il ciupa ciupa è la piruletta, capito? Sì. Tipo l'icricca.
1: Poi abbiamo vendo limone handicappato. È un limone malformato. Cioè, è un limone. Ma poi perché vendere un limone? Cioè,
2: infatti,
1: nel senso. Vabbè. Comunque, vendo un non so cosa sia. E sinceramente, cos'è? Dalla foto non so nemmeno io che cosa.
2: Sembra una zampa di
1: non
2: qualcosa.
1: Non so cosa sia. Una roba di plastica. Poi vendo ciabatte donna usate. Questo è scritto bene,
2: che
1: ma
2: schifo.
1: La foto
2: mamma
1: in
2: mia, no,
1: schifo.
2: Sono veramente usate.
1: Usate male anche.
3: Ma pure sporche.
1: Ma questa andava in giro nei campi di grano, queste ciabatte. Va bene. Poi abbiamo un beauty kiss, scritto beauty CHES. Un beauty kiss.
2: Mamma mia.
3: Molto
1: kiss.
3: Bello.
1: Questo è speciale, beauty kiss. Poi vendo Maria, una bambola assassina bruttissima.
2: Mamma mia, terribile.
3: Speriamo di non fare gli incubi stanotte.
1: Mamma mia, brutta quella. Non vi metto lo zoom, ve la risparmio. E poi vendo scala a chiocciola. A parte vendo, come fai a vendere solo questo pezzo di casa? Ma comunque scala a chiocciola dritta.
3: Ah, interessante.
2: Che follia.
1: E spoiler, chiocciola vuol dire che è quella che si arrotola su se stessa.
2: Certo.
1: Questa è una scala e basta. Poi affitto ragagazza. Non chiedetemi.
2: Ragagazza. Affitto poi, tra l'altro.
1: Affitto.
3: Sarà
1: 200...
3: una ragazza un po' ragana.
1: Una gazza giovane, una gazza ladra giovane.
2: Una gazza che è la sua ragazza.
1: Una ragagazza. Non lo so.
2: Dovremmo telefonare a questo annuncio. Per
1: a 250 scoprire. Euro comunque, se siete interessati. Poi quadro oggettivamente brutto, 10 euro.
2: È abbastanza brutto. Sembra la bambina di prima. No, posso della bambola.
1: Infatti stavo dicendo brutto, ma non quanto la bambola di prima. Poi vendo coniglio testa di cazzo.
3: Povero.
1: Poi anche qua vendo pirulan.
2: Il pirulan
1: è utilizzato
2: di moda.
1: Una volta, guarda, io lavoravo in un noto negozio di come si dice
3: di
1: roba
2: oggettistica di palestra,
1: roba di bricolage.
2: Okay.
1: Viene una e mi dice: scusate, voi avete gli sparapifferi?
2: Ah, gli spara, certo.
1: I sparapifferi sarebbero i paraspifferi.
2: Certo.
1: Io mi sono ammazzata. Poi abbiamo, attenzione, qua abbiamo l'upgrade.
2: Vai.
1: Tapis urlant.
2: Tapis urlant?
1: No, vendo tapis urlant.
3: Ma perché la gente si vuole incasinare la vita?
1: Vendo branzino per cani. Io non lo so, è una cuccia.
2: Bene.
1: Perché branzino? Perché è una rete, non lo so.
2: Una brandina,
1: poi
2: forse.
1: Vendesi elmetto antico. Ditemi cosa vedete nella foto.
2: Una pentola.
1: Una
3: casseruola.
2: Girata. Una casseruola, esatto.
1: Elmetto antico. Pirulan un'altra volta a 500 euro. Tappeto spirulan.
2: Sì. Comunque è incredibile che nessuno sappia scrivere tapis
1: urlant. No, vabbè. E Air Force One, nota marca di scarpe da ginnastica. Vendo moglioni. Moglioni. Beh, chi è che non
2: moglioni.
1: Vuole un moglione? Vendo
3: serve.
1: Dindolo elettrico.
2: Buono.
1: Dindolo elettrico, detta così.
3: A
1: invece...
3: me serve un. Mi sembra un qualcosa di erotico.
2: Ecco. È vero.
1: Però hai avuto un lapsus. Posso dire, hai detto a me serve. No, scherziamo. No, è dondolo elettrico. Poi vendo set di Frozen, borraccia più porta merda. Scusate, ma è scritto così.
2: No, è giusto.
1: E con questo chiudiamo, direi.
2: Sì,
1: no?
2: Chiudiamo proprio per sempre. Comunque, loro dovrebbero tutti quanti comprare.
1: Sì.
2: Oltre a vendere queste cose, comprare un bel dizionario della lingua italiana.
1: Esatto.
2: Che non guasta mai.
1: E domanda per voi:
2: vai.
1: Sapete cosa sono le sgorbie? Esistono?
2: No. Le sgorbie?
1: Sì, c'è chi vende le sgorbie.
2: Le gomme?
1: No.
2: Ve
1: lo dico tra poco.

0: Bentrovati, buon mercoledì 8 luglio con il GR delle buone notizie. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamento. E accesso universale per anziani e disabili che a scarsa dimestichezza con digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. L'euro digitale potrebbe bypassare le sanzioni decise unilateralmente da paesi terzi, come quelle imposte negli anni passati dagli USA, precludendo individui europei l'accesso a carte di credito, congelando i conti bancari. I carabinieri di Volpiano, nel Torinese, hanno ritrovato un motorino Garelli rubato ben 42 anni fa. Gli uomini dell'arma lo hanno restituito al legittimo proprietario, un 58enne di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Gli accertamenti eseguiti sul telaio hanno rilevato che il mezzo risultava oggetto di furto dal 1984, quando era stato sottratto dalla dimora d'infanzia del proprietario a Vado Ligure. Dua Lipa e Callum Turner non sono state le uniche star internazionali a scegliere l'Italia per il loro matrimonio. E ogni volta che si celebra in Italia un evento del genere, i riflettori si accendono sul wedding tourism, un settore che negli ultimi anni si è trasformato in uno dei motori più dinamici dell'industria turistica nel nostro paese. Per il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, eventi di questo tipo rappresentano un grandissimo attrattore e costituiscono una forma di promozione globale per il paese. Il punto osserva Mazzi e comprendere la dimensione del fenomeno. La storica proprietà di David Bowie torna sul mercato immobiliare newyorkese. L'appartamento di lusso nella Grande Mela, oltre 174 metri quadrati, si trova al nono piano dell'Essex House, storico edificio Art Deco, inaugurato nel 1930 lungo Central Park a Soff, uno degli indirizzi più prestigiosi della città. Qui Bowie ha vissuto con la moglie Iman tra il 1992 e il 2002. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ¡1987!

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio a $72,77 al barile, in rialzo del 3,3%. La premier Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Il leader ucraino oggi dovrebbe avere un bilaterale anche con Trump. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone sono state arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa è stata la France Presse. Il calcio con gli europei under 19. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia. Gli azzurrini eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali under 20 del 2027 in programma in Azerbaigian e Uzbekistan. Ed è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'ondata di calore intenso stringe la sua morsa sull'arcipelago e il termometro ha superato i 40 gradi per la prima volta in questo 2026 nelle zone interne e meridionali di Gran Canaria, mantenendo l'allerta arancione per temperature asfissianti anche durante le ore notturne. Sul fronte amministrativo, a San Bartolomé de Tirajana e nella capitale, l'amministrazione comunale ha confermato l'attivazione del pagamento frazionato per la tassa sui rifiuti, una misura che permetterà ai cittadini di dilazionare i versamenti con rate mensili superiori a 30 euro direttamente dal portale tributario online. Spostandoci a Tenerife, si registra la chiusura temporanea di una nota spiaggia a El Medano, dopo che i campionamenti ordinari hanno rilevato livelli di batteri Escherichia coli superiori ai limiti consentiti, attivando il divieto di balneazione fino a nuovi controlli. Sempre nella provincia tinerfegna, la mappa dei carburanti evidenzia forti discrepanze nei prezzi tra le diverse stazioni di servizio della capitale, spingendo i consumatori a monitorare i distributori più economici per far fronte ai rincari della benzina. Infine, il presidente del governo regionale, Fernando Clavijo, ha espresso profonda gratitudine per la solidarietà unanime espressa dal Parlamento verso le vittime dei recenti terremoti in Venezuela, assicurando che il piano di aiuti istituzionali e il coordinamento con le associazioni dureranno per molti anni. Per questa Edible è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia...

0: Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è mercoledì 8 luglio e non so se anche voi pensate questa cosa, ma il mercoledì è un po' il giorno giro di boa, perché ci siamo lasciati alle spalle il lunedì e il martedì e andiamo a passo spedito verso il weekend. Sono Francesca Romana Macri insieme a voi in quest'ora e tra poco andiamo nella meravigliosa Napoli per parlare di un'iniziativa che ormai va avanti da tantissimo tempo. Qualcuno di voi ha mai preso un caffè sospeso oppure l'ha mai lasciato? Dopo questo si va anche in tavola, perché un'eccellenza della tavola e del fine pasto italiano sono le ciliegie, una tira l'altra. E poi l'agenda, le date, i compleanni, il proverbio di questo mercoledì 8 luglio, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: insieme, cari amici. Mercoledì 8 di luglio qui a Verdi Bianchi e Rossi, terzo giorno di questa settimana abbastanza calda, ma portiamo un po' di freschezza alla porta, la nostra Ceci che ci porta un mix d'Italia e di Spagna. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Partiamo come sempre, quindi un po' di date, un po' di agenda che non deve mai mancare, e vediamo quali sono state le date che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 8 di luglio.
1: 1990, a Roma si chiudevano con la vittoria della Germania Ovest i mondiali d'Italia 90, quelli delle indimenticabili notti magiche,
0: inseguendo un gol che purtroppo sono un vecchio ricordo, ma vabbè, non siamo polemici.
1: Infatti erano cantate da Nannini e Benato. 1994, in Italia viene adottato il DL 400, che regolamenta le concessioni demaniali marittime. 2026, a Roma, alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini, inizia la mostra dedicata a Donne in Blu, che legge una lettera di Vermeer, ospitata fino all'11 ottobre.
0: Quindi segnatevi queste date per l'arte italiana e l'arte capitolina. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del Cancro?
1: Avrebbe spento le candeline Artemisa Gentileschi, nata nel 1593, pittrice italiana tra le più celebri del 600. Invece spenge oggi le candeline Donatella Rettore, nata nel 1955, cantautrice italiana di Splendido Splendente.
0: Non solo, anche chimica assieme a Dito nella Piaga. Passiamo invece adesso agli onomastici santi del giorno.
1: Auguri a Sant'Ampelio, Sant'Alberto e anche a Sant'Aquila e Priscilla. Il proverbio: se piove tra luglio e agosto, piove miele e buon mosto. Significa che la pioggia estiva tra luglio e agosto è una benedizione per l'agricoltura, perché favorisce un'ottima produzione di miele e vino.
2: Radio Calima. Radio Calima.

0: vostri messaggi sono sempre tanti, sapete come, sapete dove trovarci. Noi oggi un team tutto al femminile, io e la nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Hola Francesca.
0: Mi piace Francesca. Sia Francesca che Francisca. Abbiamo scelto i messaggi di Marco e di
1: anche di Serena,
0: che salutiamo. Ciao Marco e ciao Serena, cosa ci scrivono?
1: Marco dice: hai nominato Italia 90 e mi è scesa la lacrimuccia. L'8 luglio del 90 ero un ragazzino, ma ricordo perfettamente quelle notti magiche sul balcone con gli amici e la famiglia. Non le scorderò mai. Beh, sicuramente è un'estate memorabile.
0: Io
1: no?
0: Nell'estate 90 ero a meno 10, cioè non esistevo da
1: piccola.
0: Cioè 10 anni prima che io esistessi.
1: Io non dico quanti anni avevo perché sono molto più grande di te.
0: Non mi sarei mai permessa a chiederle i sesi, non si fa, è galanteria questa.
1: Meno male. Serena invece dice: ragazzi, auguri a Donatella e al rettore. Io sono cresciuta cantando Splendido Splendente davanti allo specchio con la spazzola al posto del microfono. Una forza della natura. Beh, sei proprio una grande, Serena, ti stavo immaginando.
0: Immagina anche me, Ceci, perché è una cosa che ho fatto anche io. Faccio mea culpa al suo

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, torna tra poco con noi Cecilia, che porta un po' di Spagna e un po' d'Italia nel nostro programma. Vi portiamo a Napoli perché c'è una tradizione, un'usanza che è molto particolare, che nasce, a cui poi ha dato inizio a tante iniziative benefiche, nasce proprio a Napoli. Avete mai ricevuto oppure avete mai lasciato un caffè sospeso? Oggi c'è anche la spesa sospesa, scusate il gioco di parole, ma è di quello che si tratta, perché far del bene a qualcuno lo si può fare anche col caffè. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia, accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
5: En el sureste de Gran Canaria, estrenar coche es más fácil en Mederos Automoción, donde el trato cercano sigue siendo importante y los clientes acaban formando parte de nuestra familia. En Mederos Automoción llevamos más de 50 años trabajando con esa misma filosofía. Aquí podrás encontrar una amplia gama de vehículos nuevos de Fiat, Jeep y Lancia y un taller multimarca de confianza donde cuidamos de tu coche. Te esperamos en la calle Brezo 7, Polígono Industrial de Arinaga. Teléfono 928-1495-47.
6: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
7: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
8: El 13 de julio, la emoción cobra vida. De la mano de Annalisa Brillante y Marco Puma, llega Vivo por la Música, el evento musical del año. Una noche especial de gran música en vivo para cantar y soñar con toda la familia. En el escenario, un elenco único. 7 músicos en directo, 6 cantantes, 6 bailarines y un presentador. La fecha, lunes 13 de julio, de 20 a 22 horas, en el Centro Cultural de Maspalomas, en San Fernando. Las plazas son limitadas. Reserva ya tu entrada en tureservaonline.es. Vivo por la Música, un viaje extraordinario al corazón de la gran música.
9: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
10: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: siamo sempre insieme, cari amici, in questo mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, quando noi vi portiamo a Napoli, ma vi portiamo anche in tante città che stanno piano piano adottando questa iniziativa, secondo me, meravigliosa. Do il bentornato alla nostra Sesi. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca.
0: Parliamo di caffè sospeso, giusto?
1: Infatti, è una tradizione che è nata durante il periodo di crisi della Seconda Guerra Mondiale. Consisteva nel pagare due caffè al bar, uno per se stessi e uno per chi non poteva permetterselo. Chi entrava e non aveva i soldi chiedeva se ci fosse un sospeso. Non era un semplice atto di carità, ma un modo di condividere la dignità e un momento soprattutto di felicità con uno sconosciuto. Una tradizione di pura solidarietà che ancora oggi insomma si mantiene e ha fatto il giro del pianeta, diventando pizza sospesa o libro sospeso.
0: Però noi italiani possiamo dire di averne la paternità, perché nasce a Napoli questo voler lasciare anche qualcosa al prossimo, poter mettere una nostra, una cosa che noi abbiamo a disposizione di qualcun altro che in questo momento magari non può. E come dicevi tu, se si sia passati dal caffè sospeso alla pizza sospesa, insomma tante cose che si dà la possibilità anche agli altri di usufruire.
1: Quindi io direi che la prossima volta che andate al bar e la giornata vi sorride, provate a lasciare un caffè sospeso anche voi. È il modo più dolce per stringere la mano a uno sconosciuto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO attacca ancora gli alleati e dell'Italia dice ha fatto molto male con le sue basi. Duro attacco anche all'Iran, il cessate il fuoco per me è finito. Il summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi bilaterale tra Trump e Zelensky che ha incontrato anche la premier italiana Meloni. E mentre il presidente ucraino si trova ad Ankara in Turchia dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersaglio degli attacchi lanciati dalla Russia. Nella notte diversi obiettivi civili sono stati colpiti, almeno 4 persone sono morte. L'ultimo raid si è consumato a Kherson. Atteso oggi in procura a Roma Walter Lavitola per essere interrogato in merito all'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale. Secondo il Corriere della Sera la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della procura diventano 4 con Torino-Inter del 26 aprile 2026. E arbitri sotto accusa anche ai mondiali. L'Egitto non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2 contraddistinta da feroci polemiche arbitrali ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi. Farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. In alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro, andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo, creative e sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro, la malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie, perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte. Non è detto che dobbiate essere sempre in prima fila. Capricorno, la libertà sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Vi confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Siamo stati nella meravigliosa campagna Napoli, ma non solo, per parlare di caffè sospeso. Siamo la nostra Sesi che ci porta un po' di Spagna. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca, come stai? Ti vedo bene.
0: Bene, bene, devo dire molto bene. E abbiamo parlato di questa iniziativa e ci sono arrivati tanti messaggi. Chi ci scrive?
1: Filippo, che dice: da napoletano vi dico che il caffè sospeso lo pratichiamo ancora con orgoglio nel mio quartiere. Ormai lo facciamo anche con la pizza sospesa per i più bisognosi. Il cuore della nostra gente non si smentisce mai.
0: Sì, che poi si potrebbe fare tutto sospeso volendo.
1: Sì.
0: Un detersivo sospeso per chi magari non ha la possibilità di acquistarne uno. Una spesa sospesa. A me è capitato di vedere quest'altro tipo di iniziativa. Cioè un'intera spesa, ovviamente non parliamo di cifre come 80, 90, 100 euro, però magari ogni persona acquistava un qualcosa e lo inseriva all'interno di questa busta che poi veniva regalata a chi ne aveva più bisogno.
1: Infatti Paola ad esempio dice: a proposito di usanze e solidarietà, qui a Roma in alcuni quartieri stiamo facendo il libro sospeso nelle librerie di strada per i ragazzi. Le belle tradizioni si copiano volentieri. Beh, veramente una bella iniziativa, soprattutto per me che amo leggere, insomma, il fatto di scambiarsi anche dei libri o lasciartene uno in sospeso.
0: Esatto, anche e soprattutto per i più giovani.

0: sempre in tema appetito e tavola, perché c'è un frutto in particolare che ha un proverbio tutto suo. Uno tira l'altra. Di che stiamo parlando? Beh, delle ciliegie. In Italia ce ne sono tantissime varietà, ma piccola curiosità, le ciliegie non nascono, non sono originarie dell'Italia. Da noi ci sono arrivate. Ed è di loro che parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi, perché parte dell'Italia ad oggi lo sono.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
5: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
6: Hai un languorino, cara?
5: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
6: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
5: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 72 03, anche WhatsApp.
8: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: questo mercoledì di verdi, bianchi e rossi, beh, non a caso si dice molto spesso che si è arrivati alla frutta. Noi ci siamo quasi, letteralmente ma anche praticamente, perché parliamo di quel frutto che porta con sé anche un proverbio, un modo di dire italiano, una tira l'altra. Parliamo delle ciliegie assieme alla nostra Ceci. Ciao Ceci, bentornata.
1: Ciao Francesca. Allora, sono rosse, lucide,
0: buone,
1: irresistibili. Oggi proprio parliamo delle ciliegie, sapevate, insomma, l'ha detto bene Francesca, che una tira l'altra e non è solo un modo di dire. È colpa dei loro acidi organici che stimolano proprio questa salivazione, beh, accendono anche la voglia di mangiarne ancora.
0: Quindi,
1: ancora.
0: C'è,
1: sì,
0: una spiegazione scientifica,
1: esatto.
0: Non siamo solo noi magari ghiotti e golosi che ne vogliamo mangiare tante, ma è un qualcosa che va proprio a influire sulla nostra mente, quindi di conseguenza non possiamo fare altro.
1: Ma sai da dove arrivano, cara mia? Oh, sono originarie del Medio Oriente, furono, pensa, i romani a portarle in Europa. E fu il generale Luculo, non è una parolaccia, che ne era così ghiotto da importare una pianta direttamente dalla Turchia a Roma. Oltre ad essere un super snack, sono un vero toccasana, sono ricchissime di antiossidanti per la pelle, piene di vitamina C e contengono anche melatonina naturale, il che significa che vi aiutano anche persino a dormire meglio la notte. Insomma, buone, sane e storiche.
0: Quindi lo dice la scienza, ma anche noi abbiamo tante valide giustificazioni per mangiarne, non solo una, ma anzi di più. Questo perché una tira l'altra delle ciliegie.
2: Le

0: Termina qui questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias.
1: Con Sessi siamo passati da Napoli alla tavola e poi è arrivata l'agenda, il proverbio e tanto altro. Vi ricordo che noi torniamo, ci risentiamo domani nel giovedì a un passo dal weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! Verdi, Bianchi.

0: dire, quando io arrivo al martedì o al mercoledì in questo caso, beh, insomma, sono sempre un po' invidioso del fatto che al nostro Pieraldo il caffè lo portano subito. Questa cosa non va mica bene.
1: No, è che io ho minacciato che se non portano subito il caffè non vengo.
0: Ah, ok, ho capito. Quindi hanno capito bene dall'altra parte. Sì. Buongiorno a tutti, questa è Kalima de Magnana, naturalmente con Roberto e con il nostro Pieraldo, eccolo qua, fresco come una rosa, oggi non con la maglietta fiorita, no, ma no, bensì no. Con...
1: Se calcisticamente questa parlando. È la maglietta dell'Unione Sportiva Las Palmas.
0: Sì. Allora, come sentite, non c'è Barbara, ma non è che non c'è per tutta la trasmissione, in realtà arriverà fra circa 10 minuti, un quarto d'ora, e vedremo la faccia di Barbara, perché se è riuscita a comprare i biglietti per il concerto di Vasco Rossi del luglio del 2027, perché alle 11 qui alle Canarie esattamente si aprivano le danze per acquistare i biglietti online, se la vediamo con il sorriso fra una decina di minuti vuol dire che è riuscita a prenderli, se la vediamo in pianto oppure con la faccia triste vuol dire che non c'è riuscita.
1: E eventualmente io ho il cellulare di Vasco.
0: Hai direttamente il cellulare di Vasco, quindi potresti anche fare qualcosa.
1: Naturalmente, dice, no? Sì.
0: Vabbè, sono le 11.07, questa è Kalima de Magnana, come del resto ogni giorno dalle 11 alle 13. Oggi stranamente il buon Pieraldo, che come vedete si sta sorseggiando il nostro caffè, oggi è mercoledì, sì. Quindi attenzione, voi che siete abitudinari e che siete abituati a sentire Pieraldo il martedì, oggi sappiate che è un caso che è il mercoledì, sì. Quindi adesso non fate casino con la
1: non
0: testa,
1: spostate le
0: non
1: ferie.
0: Spostate le non è martedì, sì. Ma è mercoledì, sì. Ecco, no, lo sottolineiamo, perché sai, le abitudini sono, quanti anni è che lo facciamo il martedì?
1: Ah, non so, minimo 5 anni.
0: Minimo 5 anni, quindi sì. Di colpo Pieraldo è il mercoledì, non vorrei, sì, che l'arcipelago, sì, per qualche, sì, motivo, esatto, cambiasse tutte quante le regole degli orari, degli appuntamenti, eccetera. No, no. Signori, è mercoledì, è un caso che il nostro Pieraldo sia in un altro giorno.

0: ragazze, naturalmente, che San Giovanni e Clara, con questo ritmo un pochettino sempre mezzo un po' brasiliano, mezzo sambino, mezzo bossa nova, mezzo latino, ci piace latino, come concetto. Allora, caro il nostro Pieraldo, visto che siamo ancora orfani di Barbara, che in questo momento sarà lì smadonnando, scusa il termine, con il sito di Vasco Rossi, intanto di aspettare il suo esito, e se, appunto, come dicevo prima, se la vediamo arrivare col sorriso saremo contenti, ci dobbiamo arrangiare noi per le notizie.
1: Sì, ma tra l'altro è una notizia che è un po' preoccupante, perché parliamo di criminalità e neanche tanto di microcriminalità, perché una volta qui non succedeva mai niente, parlo delle isole Canarie in generale.
0: Sì.
1: Oggi la prima pagina di un giornale locale parla di un attacco a una gioielleria che c'è stato ieri.
0: L'ennesimo, cioè...
1: L'ennesimo, tre uomini incappucciati, centro commerciale qui alle porte di Las Palmas, e hanno rapinato una gioielleria.
0: Ma sempre, ormai l'attacco è alle gioiellerie, sì, ma sono sempre gli stessi della banda oppure no? Perché lui
1: non è dato di sapere, ma probabilmente no, anche perché capisci che se uno rapina una gioielleria e non lo prendono, magari qualcun altro dice voglio provarci anch'io.
0: Sì, e perché se non erro l'ultima che avevano fatto qualche settimana fa li avevano presi, quindi
1: sì, mi pare, sì,
0: esatto,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: questi sono altri. Ormai c'è anche l'emulazione, sì, del ladro da gioielleria,
1: sì, sì. Ed è una cosa che no, c'è da dire, ecco, se vogliamo fare un confronto con altre nazioni, che qui siamo ben lontani da quello che succede per esempio in Italia o anche in altre nazioni,
0: certo,
1: soprattutto per quella che è la sicurezza della singola persona. Le probabilità qui di venire scippati sono molto molto modeste. La possibilità che cammini per strada e ci sia qualcuno che ti molesta è veramente molto remota. Molto remota. Qui capita a volte che ci sono, diciamo, come si potrebbe dire, c'è la gente che risolve dei problemi di lite magari anche col coltello, e questa è una cosa che assolutamente era sconosciuta alle Canarie.
0: Ma ultimamente, diciamo, non è cambiato tantissimo, ma però comunque c'è un leggero aumento di quello che è la criminalità anche qui alle Canarie. Io credo che sia comunque generalmente portato dal fatto che tanta gente abbia comunque più problemi rispetto,
1: assolutamente, sì,
0: cioè, c'è poco da fare, ci sono problemi economici che sono cresciuti, c'è comunque una situazione abbastanza più alta di crisi. Quando c'è un po' di crisi la gente ha meno soldi e,
1: esatto,
0: tante persone hanno magari,
1: esatto,
0: la necessità di trovare delle soluzioni, e spesso volentieri, beh, le soluzioni non sono quelle più,
1: ecco,
0: consone,
1: sì, sì. Ed è la ragione per la quale adesso non ti danno il permesso di vivere qui se non garantisci di poterti mantenere. Il cosiddetto NIE verde, la residenza, qua la fanno solamente a chi lavora o alle persone che dimostrano di avere un reddito sufficiente comunque.
0: Oppure un bel pacchetto di soldi in banca, come
1: sì,
0: si dice.
1: Sì, perché non gli venga appunto la tentazione di andare a rapinare le gioiellerie.
0: Comunque, insomma, il nuovo trend alle Canarie sono i furti alle gioiellerie, cosa,
1: sì,
0: che insomma sono più, è una cosa di quest'anno proprio, che
1: sì,
0: sono partite all'inizio dell'anno, ogni tanto ne fanno fuori qualcuna.
1: C'è da
0: e
1: dire
0: anche
1: che...
0: se li prendono, poi c'è qualcuno che, ecco, ci pensa su e vanno,
1: sì,
0: avanti.
1: Insomma. C'è da dire che fino a quando queste notizie occuperanno la prima pagina dei giornali, vuol dire che sono cose che non succedono spessissimo. In altre zone non lo scrivono, perché,
0: esatto,
1: tanto, ma cosa vuoi che sia?
0: No, perché normalmente qua lo diciamo sempre anche con Barbara, le notizie principali sono sempre molto tranquille, cioè qui è una vecchietta che viene non neanche presa sotto, ma scansata male da una,
1: sì,
0: macchina, fa notizia,
1: sì,
0: da prima pagina.
1: Per fortuna, sì.
0: Per fortuna è così. Le 11:15, tra poco torniamo con la musica di Kalimá.
2: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 331208 o vai su todacanarias.it.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
5: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare tra una vasta scelta di carni la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
6: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
7: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caia El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
8: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
9: Fácil, Giuseppe Cafés.
8: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
9: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
8: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
9: Claro que sí. 639-530250.
8: 639-530250. 0250. Gracias.
9: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
10: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.

0: Naturalmente siamo tutti qua pendenti dalle tue labbra, cara Barbara. Allora, com'è andata? Com'è andata?
1: Allora, ragazzi, sto tremando ancora, ma sì, sono uscita Prato Gold.
0: Prato
1: sotto
0: Gold.
1: Il palco.
0: Sotto il palco? Cioè, hai dovuto fare un mutuo per
1: sì. Sì. Sì, giuro. Cioè, guarda, non voglio sapere, ringrazio quel sant'uomo che ha messo a disposizione la carta di credito. Un mutuo praticamente sulla casa, è uno scandalo tutto questo, perché secondo me è assurdo che per pagare un concerto devo andare via mezzo stipendio. Però è stato un lavoro d'equipe. Io, dovete sapere che io odio l'adrenalina, cioè odio qualunque tipo di sensazione forte, nel senso che per me il calcio in culo al Luna Park è già troppo emozionante. Quindi stare questi 45 minuti più tutto ieri sera più l'attesa con questo spirito addosso mi ha messo un'agitazione incredibile. E tra l'altro, e poi concludo insomma la mia peripezia, giustamente era organizzata con 3.000 cose, perché poi c'erano tutte le tattiche, meglio Ticketmaster, Live Nation, Live Station, One Nation, One Station, cioè di tutto e di più, e tutti sconsigliavano il buon Ticket One, povero Cristo, no? Perché ormai sembra una roba da Matusa. Insomma, fatto sta che io ero in preattesa dal esattamente mezz'ora, avevo davanti a me tipo 10.000 cristiani. A un certo punto ho detto: senti, ma fammi vedere quel povero Cristo di Ticket One, che non ce lo siamo neanche filati di striscio. Sono entrata, ho fatto click e dopo un minuto avevo il biglietto.
0: Fantastico. Quindi, no, lo stiamo dicendo per coloro che stiano ascoltando la radio in questo momento, ignari di tutto, che la nostra Barbara è reduce da quello che è la prenotazione dei biglietti per il concerto, per i 10 concerti di Vasco di luglio 2027 a Roma, ok? Esatto. E quindi c'è riuscita, era esattamente alle 11 Canarie, mezzogiorno in Italia, quindi prima mi ha chiamato dicendo: io sono qua che pronta per il click, quindi appena ho fatto, appena ho i biglietti in mano, arrivo in trasmissione.
1: Esatto.
0: Ecco, è sorridente, vedi Pieraldo, e quindi vuol dire che ce l'ha fatta.
1: Ce l'ho fatta, una data poi tra l'altro tattica, perché a me non interessa né che sia la prima né che sia l'ultima, insomma, voglio dire, comunque navigo verso la mezza età, quindi non devo buttarmi, quindi ho preso una data tattica dopo 4 giorni di stop in una metà settimana, quindi ho detto: a me interessa avere una buona posizione, il giorno mi dai è assolutamente uguale, quindi il 15 giugno del 2027 segnatevi sul calendario che la Massaro non sarà in onda, perché...
0: Ah, quindi è giugno, pensavo fosse luglio, è giugno,
1: no,
0: quindi
1: giugno,
0: 15
1: giugno.
0: Giugno 2027, cioè, potrebbe succedere qualsiasi cosa da qui a,
1: esatto,
0: a quella data, che in un anno, però insomma la Massaro non ci sarà, perché sarà al concerto di Vasco, mi sembra giusto. Allora, 11:26, ovviamente per le notizie rimandiamo tutto a dopo, perché mi sembra anche giusto che adesso arrivi lei, la regina, che continua a sfornare veramente numeri incredibili con l'uscita del suo nuovo album Confession on a Dance Floor, e devo dire che questo pezzo Danzeteria mi piace. Poi dobbiamo ancora aspettare, secondo me, qualche settimana per capire se tutta questa operazione era soltanto un'operazione mediatica oppure se c'è anche qualcosa di succulento nell'album. A me l'album, come l'ho detto l'altro giorno, piace, devo essere sincero, però certo è un qualche cosa di completamente differente da quello che potevano essere le cose che Madonna ha fatto nel passato. È giusto? È sbagliato? Vedremo come lo prenderà in generale tutto il pubblico, e poi il tempo che in qualche modo darà le informazioni corrette. A me l'album piace, però a tanti io vedo che insomma c'è una bella diatriba sui social, c'è chi lo osanna, c'è chi dice: basta, te ne potevi stare a casa. Questo è il concetto. Intanto ci ascoltiamo Danzeteria.
2: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti alla segretario generale Rutte ribadisce che la Groenlandia ha un grande problema. Sono molto arrabbiato con la NATO. La Spagna aggiunge un pessimo alleato. I rapporti commerciali sono finiti. Infine sull'Italia ha detto ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. E mentre il presidente ucraino Zelensky si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersagliato dagli attacchi lanciati dalla Russia. Almeno 5 le vittime. Di contro, attacco ucraino al gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. In Italia, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia Mario Dinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Una nuova ondata di caldo eccezionale e prolungato interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Ed è tutto, a più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: 1975.
2: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

0: grande pezzo di Francesco De Gregori con Buonanotte Fiorellino. Siamo andati addirittura nel 1975, quindi siamo andati veramente indietro nel tempo. Attenzione, sentite questa musica. È una marcia funebre, no? Perché questa marcia funebre? Secondo te perché, Barbara?
1: Per la Colombia.
0: Per la Colombia.
1: Eccole,
0: lo so che sono perfido. Ciao.
1: Povero Valerio, io mi dissocio da questa cosa bruttissima che ha fatto Roby.
2: Vabbè, non fa niente.
0: Lo so. Allora, ha perso la Colombia. Come la mettiamo? Insomma, sappiamo ormai dall'inizio della nostra trasmissione con i collegamenti per quanto riguarda Valerio Capasso e naturalmente con i mondiali 2026 che lui tifava per la Colombia, che è stata buttata fuori. Com'è andata?
2: Sì. Ma sì, no, bene.

0: dietro, e secondo me dipendono molto anche dal gioco di Messi. Poi ieri Messi è stato un po' sottotono e l'Argentina non ha toccato palla per 70 minuti. Appena si è svegliato Messi, ha avuto la campanella 3-2. Però vabbè, l'Argentina vola ai quarti e sfiderà la Svizzera, che appunto ha battuto la Colombia ai rigori.
1: Praticamente a Messi gli tocca fare sempre tutto quanto.
0: Sono finiti gli aggettivi per Messi. Cioè, io penso che bisogna creare altri neologismi per definirlo, perché veramente sono finiti ormai. 39 anni. Non ha nessun senso tutto ciò. Quindi
2: buttiamolo via. Dopo i 35 siamo buoni per l'umido.
1: Mi piace l'idea dell'umido. Okay. Dicevi, Pieraldo, scusa.
3: No, è impressionante una persona con la carriera di Messi che ieri alla fine della partita piangeva. Cioè, con quello che ha fatto, sesto mondiale, tutto il giocatore, uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, però ieri piangeva per la commozione, per la gioia, per aver vinto.
1: Perché insomma è un personaggio che, per quanto riguarda il calcio, non solo è bravo, ma è anche vero, no? Quindi mi fa piacere questa cosa, perché ti fa capire come, nonostante la sua posizione, nonostante i miliardi, tutto quello che vuoi, però è ancora uno che in qualche modo ci tiene a quello che sta facendo, ed è una cosa bellissima da questo punto di vista. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda le partite. Ci sono altre partite che vanno commentate di quello che è stato nelle ultime 24 ore, il Marocco, no?
0: No, oggi gioca il Marocco. Gioca stasera contro la Francia, che si darà il via, diciamo, ai quarti di finale. Ricordiamo che le semifinali eventualmente saranno, da un lato, la vincitrice di Francia-Marocco, che sfiderà la vincitrice di Belgio-Spagna, mentre dall'altro lato la vincitrice di Norvegia-Inghilterra sfiderà la vincitrice di Argentina-Svizzera. Concentrandoci anche su quella che sarà la partita di ieri, io mi sento di non recriminare niente, no, alla Colombia. Cioè, è stata una grande nazionale, è stata una muraglia. Purtroppo i rigori su una lotteria, no? È un 50-50, cioè a volte ti dà, a volte ti toglie. Secondo me forse la Svizzera ha giocato di più, è stata più squadra, però la Colombia si porta due occasioni sulla coscienza dai supplementari, che lì ti pesano: una traversa colpita a Lugumi sul calcio d'angolo, e poi un errore difensivo della Svizzera, e Campas la sparata alle stelle, quella si pesa davvero. Ai rigori poi dispiace soprattutto perché Davinson Sanchez è stato la figura del mondiale, no? Ha comandato tutta la difesa, tutto il muro giallo, quindi è stato veramente... È brutto soprattutto il fatto che il miglior giocatore abbia sbagliato uno dei rigori decisivi, però ecco, diciamo, una squadra che subisce un gol solamente in 5 partite, tra l'altro lo subisce dall'Uzbekistan, un solo gol in 5 partite, facendo una lezione di calcio al Portogallo e tutto quanto, secondo me meritava di andare almeno ai quarti. Però ecco, i rigori è una lotteria, anche la Svizzera se l'è giocata benissimo, quindi diciamo il risultato è giusto proprio perché si è deciso ai rigori.
1: No, hai detto una cosa poi giusta: quando si arriva ai rigori, specialmente in campionati come i mondiali o gli europei, veramente diventa una lotteria. Tu vuoi essere stato bravo o non bravo, quello che vuoi, però lì vince chi è, tra virgolette, il più fortunato, abile, trattino abile, perché poi insomma sappiamo che i rigori sono veramente come mettere però la mano nel sacchetto e tirarlo fuori, no?
3: Devi avere la forza nervosa, però devi essere in quel momento freddo. Cioè, la fortuna sì, però insomma anche il sistema nervoso, ti stanno guardando milioni e milioni di persone.
1: Sì, non vorrei mai essere sul dischetto.
3: Esatto, io non vorrei essere quello.
2: Il destino di una nazione. Poi anche lì, giustamente, come diceva Valerio, il migliore in campo, sì, è vero, però noi ricordiamo anche i palloni in aria di Baggio, di Baresi, cioè dei nostri grandi rigoristi che ci hanno fatto uscire da mondiali storici, che purtroppo, Baggio o non Baggio, la palla è rotonda e se va fuori quella volta lì è andata fuori.
0: Certo, ma poi Baggio ha detto delle parole sacrosante qualche anno fa, ovvero che i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Qualche giorno fa il Paraguay è uscito contro la Germania e Goretzka adesso è il centrocampista del Bayern, è in una pioggia mediatica in Germania perché si è rifiutato di tirare il rigore, ci è andato il difensore del Bayern e l'ha sparata alle stelle. Quindi anche questa cosa, no? Io preferisco, se proprio devo perderla ai rigori, non darò mai la colpa a chi lo sbaglia, a meno che magari non è un giocatore che arriva sul dischetto, prova a fare lo sbuffone col pallonetto e la manda alta, lì ti dico ok, ma

0: io non darò mai la colpa a chi tira il rigore, proprio perché almeno ha avuto, sai, il coraggio di tirarlo, la freddezza di tirarlo. Poi invece chi si tira indietro, lo posso capire, però posso anche, cioè, tenderei di più a schierarmi a favore di chi lo sbaglia che a favore di chi non l'ha sbagliato perché non ha avuto il coraggio di tirarlo, perché alla fine sono, come abbiamo detto, una lotteria. Basta un centimetro, una zolla a terra che ti colpisce, un calcolo sbagliato di un millesimo di secondo, magari, che ne so, tu ti aspetti di tirarla a destra ma vedi all'ultimo tutto il portiere che si prova a buttare a destra, quindi provi a fare l'altro angolo e la metti fuori, cioè sono questioni di millesimi di secondo incalcolabili.
1: Assolutamente.
2: Sale l'ansia,
0: ha sbagliato Messi.
1: Senti una cosa, allora, partito del Marocco, devo dire che noi qui alle Canarie abbiamo una percentuale di popolazione del Marocco molto alta, specialmente poi qui a Playa dell'Inglese. Io abito in un palazzo dove molto grande, dove ci sono anche una percentuale di persone del Marocco molto alta, quindi io credo che ci sarà tensione.
2: Io penso a Corraleco, se dovessero arrivare in semifinali Marocco, Argentina e Spagna, cioè praticamente puoi anche non uscire di casa, comunque uscire, sì, col coltello e con lo scudo.
1: Tu sei alla Palma e quindi in questo momento sei tranquilla.
2: Sì, ma tra due giorni torna a casa.
1: E quindi così. Valerio, insomma, intanto grazie come sempre. Ricordiamo l'appuntamento del pomeriggio alle 11, anzi alle 16:35 con Michelangelo in spagnolo in Calima de Canarias. Noi ci ritroviamo invece domani mattina, sempre per commentare un po' le situazioni. Ma c'è, se non erro, c'è anche una pausa, vero, per quanto riguarda il campionato?
0: Sì. Dopo i quarti, se non sbaglio, sono un paio di giorni di pausa prima delle semifinali, e poi le semifinali, dopo le semifinali sarà, se non sbaglio, una settimana di spacco prima della finale terzo e quarto posto. Il giorno dopo la finale terzo e quarto posto sarà la finalista.
1: Quindi quando non ci saranno le partite, di che parleremo? Faremo commenti, faremo proprio da bar su quello che è la parte finale. Beh, che è anche la cosa più divertente poi da questo punto di vista. Grazie,
0: no,
1: Valerio.
0: Si può analizzare anche quelle che sono state le sorprese, sai, ci inventiamo, non ci mancano
1: gli argomenti.
2: Non ci mancano gli sfondi.
1: Grazie Valerio, a domani.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.

0: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
1: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di

0: il 2002 e questa band, gli Aventura, sdoganarono per il mondo intero il concetto di bachata, che era conosciuta solo da chi ama la musica latinoamericana, chi conosce o balla la musica latinoamericana, ma chiunque altro insomma sentiva la bachata e che se baciano. Invece loro, questo grande successo mondiale degli Aventura, Obsession, ovviamente portò a conoscenza della bachata in maniera un pochettino più internazionale. Cara Barbie, allora alla fine, tra una cosa e l'altra, sei l'unica che ancora non ha dato la notizia.
1: Okay, partiamo.
0: Allora, facciamo finta che sia tutto normale.
1: Okay. Buongiorno,
0: ben trovati su Radio Calima, eccetera.
1: Volevo parlarvi di questa nuova legge che è stata approvata, che è la prima in questo senso, che praticamente è la prima legge che definisce il concetto di municipios turisticos. È una legge approvata dal Parlamento delle Canarie l'8 luglio 2026 ed è una legge estremamente importante.
0: Si tratta di un provvedimento. Quindi è di oggi? Sì.
1: Esattamente.
0: Ah, proprio, 8 luglio.
1: Tutte queste cose sono sul pezzo. Si tratta di un provvedimento storico per l'arcipelago, perché rappresenta la prima norma in assoluto nata da un'iniziativa legislativa promossa direttamente dai comuni stessi. Cosa succede? In pratica verranno definiti, adesso ne parliamo in maniera più chiara, quello che è il concetto di comune turistico, che grazie a questo concetto potrà godere di tutta una serie di sovvenzioni e benefici. Sostanzialmente la legge istituisce per la prima volta uno statuto giuridico specifico per quei municipi la cui attività economica e la cui gestione ordinaria sono fortemente condizionate e modellate dal turismo di massa. L'obiettivo principale è riconoscere legalmente e supportare il sovrasforzo che fa in qualche modo l'amministrazione comunale, che si trova a dover erogare servizi pubblici calcolati su una popolazione reale che è di gran lunga differente in termini numerici da quella degli iscritti all'anagrafe. Per essere ci saranno due le categorie: uno il municipio turistico d'excellenza e l'altro il municipio turistico di singolarità. Sostanzialmente, per farla in breve, per ottenere la qualifica di eccellenza bisogna avere una popolazione turistica annuale almeno 5 volte superiore a quella residente, disporre di minimo 4.000 posti letto turistici autorizzati e avere una quota di posti letto in struttura 5 stelle superiore al 10% della popolazione. Questo cosa significa? Che intanto si potranno aumentare anche da un punto di vista burocratico le assunzioni di funzionari atti a espellere questo tipo di funzioni, cioè ad aiutare anche alla gestione dei turisti, e poi finanziamenti e investimenti pubblici per appunto aumentare i servizi e garantire anche la sostenibilità. Per fare richiesta di questa cosa lo dovranno fare direttamente i comuni stessi, che una volta ottenuta questa certificazione in tempi a quanto pare decisamente brevi potranno appunto godere di questi benefici, che mi sembra una buona iniziativa nei confronti appunto di quello che è il nostro sovraturismo, che speriamo torni un poco sopra, perché qua non c'è sopra né sotto, non c'è né sopra né de cota.
0: Io devo essere sincero, sai che sono stato, che ci siamo visti a Fuerteventura questo weekend, e ho notato anch'io, per essere luglio, io ricordo magari un luglio passato c'era gente, ma decisamente meno, sì, proprio era palpabile che c'era comunque meno gente in giro anche a Fuerteventura. Vabbè, comunque staremo a vedere nelle prossime settimane, mesi, che cosa succederà. Intanto diamo la linea alla redazione per le news.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12 en punto.
2: È mezzogiorno.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'ondata di calore intenso stringe la sua morsa sull'arcipelago e il termometro ha superato i 40 gradi per la prima volta in questo 2026 nelle zone interne e meridionali di Gran Canaria, mantenendo l'allerta arancione per temperature asfissianti anche durante le ore notturne. Sul fronte amministrativo, a San Bartolomé de Tirajana e nella capitale, l'amministrazione comunale ha confermato l'attivazione del pagamento frazionato per la tassa sui rifiuti, una misura che permetterà ai cittadini di dilazionare i versamenti con rate mensili superiori a 30 euro direttamente dal portale tributario online. Spostandoci a Tenerife, si registra la chiusura temporanea di una nota spiaggia a El Medano, dopo che i campionamenti ordinari hanno rilevato livelli di batteri Escherichia coli superiori ai limiti consentiti, attivando il divieto di balneazione fino a nuovi controlli. Sempre nella provincia tinerfegna, la mappa dei carburanti evidenzia forti discrepanze nei prezzi tra le diverse stazioni di servizio della capitale, spingendo i consumatori a monitorare i distributori più economici per far fronte ai rincari della benzina. Infine, il presidente del governo regionale, Fernando Clavijo, ha espresso profonda gratitudine per la solidarietà unanime espressa dal Parlamento verso le vittime dei recenti terremoti in Venezuela, assicurando che il piano di aiuti istituzionali e il coordinamento con le associazioni dureranno per molti anni. Per questa edible è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1970!

0: certo che nel 1970, quando si parlava di Madonna, non c'era nessuna interferenza con Madonna, l'artista degli anni italiano tanti in poi, quindi i Beatles erano fuori discussione da questo punto di vista. Caro Pieraldo, allora intanto noi stiamo già preparando quello che sarà l'appuntamento del Pieraldo risponde delle 12.35 in una giornata inusuale di questo mercoledì, lo ripetiamo, l'abbiamo detto anche all'inizio, ma lo ripetiamo, cioè se state ascoltando la trasmissione e sentite la voce di Pieraldo, sappiate che non è martedì, è eccezionalmente mercoledì, dalla prossima settimana si torna al martedì, okay?
1: E siamo in diretta, non
0: e siamo
1: che,
0: in esatto, diretta,
1: non è che la trasmissione di ieri che...
0: non è una replica.
2: Anche se secondo me ci sarebbe anche grande richiesta delle repliche delle puntate con Pieraldo, secondo me faremmo ottimi ascolti.
0: Assolutamente sì. Allora Pieraldo,
1: no, visto quello che ha fatto oggi Barbara per prendere il biglietto per Vasco, mi viene in mente un aneddoto successo 15 anni fa. 15 anni fa l'Atalanta, la squadra di Bergamo, viene promossa in Serie A. Cosa gli viene in mente a quelli dell'Atalanta o chissà chi? Facciamo un bel concerto. E organizzano a Bergamo, un concerto di Gigi D'Alessio.
0: Ecco, a Bergamo
1: sì, è vera questa cosa.
0: Ma è fantastico, ecco, questa cosa.
1: Con il ricavato, con il ricavato hanno preso una pizza margherita e una birra. Naturalmente il concerto non si è fatto, ma dico, ma come ti viene in mente?
0: No, ora sia ben chiaro, tutto quello che vuoi, Gigi D'Alessio è un grande professionista, tutto quello che... ma a Bergamo non so quanti.
1: No, ricordo che erano insorti proprio i gruppi del tifo organizzato e avevano sostituito Gigi D'Alessio con un tale che cantava in bergamasco.
0: Ecco, che ha un senso almeno.
1: Meno conosciuto di Gigi D'Alessio fuori dalla Lombardia, però magari più adatto a queste cose. Però veramente c'è stato, avrebbe dovuto esserci un concerto di Gigi D'Alessio per festeggiare. No,
0: mi piacerebbe conoscere, Barbara, la logica di una scelta del genere, cioè da chi ha pensato, cioè la volpe che ha tirato fuori un'idea del genere.
2: Io da una vita che mi occupo di organizzazione di eventi e ti giuro che neanche nel mio più peggiore incubo da organizzatrice di eventi avrei mai potuto pensare che per una svista, una meteora in testa mi venisse l'idea di invitare Gigi D'Alessio alla festa dell'Atalanta.
0: Forse l'organizzatore non aveva capito da dove venisse, che personaggio era, come cantava.
2: È ancora peggio, cioè, è più pure sfigato, perché se anche l'avesse pescato in un mazzo di una tipo tombola, chi prendo? Cioè, no, peggio, giusto Giolie gli poteva venire fuori.
1: Ricordo le polemiche ai tempi e naturalmente poi non se ne fece nulla perché...
0: E vabbè, comunque quando fate queste cose pensateci sempre, cioè adesso è ovvio che ci sono, devo dire che a oggi Gigi D'Alessio è sicuramente più sdoganato anche a Bergamo, perché ormai lui è un personaggio comunque ormai nazionale, però insomma a Bergamo fare un concerto di Gigi D'Alessio poi per un
1: altro
0: pubblico fondamentalmente calcistico, cioè, no, secondo me non lo so.
1: No, noi abbiamo il Beppi che sarebbe che è molto più conosciuto e magari apprezzato, ecco.
0: E va bene, quindi attenzione, non fate questi errori.

0: Ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: ti do una notizia incredibile, cara Barbara, che riguarda le classifiche della Spagna. Allora, siamo all'8 di luglio del 2026. Secondo te, in questi giorni, qual è il disco in Spagna in assoluto più ascoltato nelle classifiche, nelle cose? Vediamo un po' se lo indovini. Sì,
1: sicuramente qualcosa dell'anno scorso, come minimo, come minimo. Che cosa abbiamo?
0: È Super Estrella di Ana.
1: No, dai, ma
0: di Aitana,
1: ragazzi.
0: Cioè, è incredibile, ma vero, è così, cioè, l'abbiamo sempre detto, ci scherziamo sopra, ma la velocità con cui gli spagnoli cambiano la percezione delle canzoni nuove a volte è molto lenta, non so per quale motivo, ci sono canzoni che rimangono tipo in classifica per 2 anni, no? E non capisci per quale motivo, e poi di cose ne escono, sia ben chiaro, anche cose carine, a voglia, però insomma va bene, sono veramente
2: sono
0: affezionati a Aitana in modo proprio viscerale, incredibile ma vero. Mentre invece, prima di andare poi con il Pieraldo risponde, che cosa ci portiamo a casa come notizia?
1: Niente, oggi non si riesce a uscire dagli stadi praticamente. Se abbiamo parlato degli stadi dell'Atalanta, dello stadio di Vasco, degli stadi dei mondiali, adesso parliamo, già perché mondiale che va, mondiale che viene, parliamo già del prossimo mondiale, ovvero quello del 2030. Che come sappiamo sarà un mondiale che ci vede particolarmente protagonisti, in quanto si svolgerà in Spagna, Portogallo e Marocco. Essendo che le Canarie sono parte della Spagna, anche le Canarie saranno coinvolte in questo progetto mondiale, nello specifico con lo stadio di cui il nostro buon Pieraldo porta la maglietta, ovvero lo stadio della Spalmas di Gran Canaria, che però per essere adeguato alle norme FIFA deve subire tutta una serie di cambiamenti, intanto l'aumento del numero dei posti, che deve passare dai 20 pico che ci sono a 44.000, una serie di norme legate alla sicurezza, all'ammodernamento, alla sistemazione delle infrastrutture, insomma c'è da fare tutte queste opere. Bene, c'è stata la prima licitazione della Sobras, cioè con l'appalto per fare lo stadio, non si è presentato nessuno.
0: Ah, ottimo, quindi
1: chi ben comincia?
0: No, perché giustamente loro dicono, ma è il 2030, ma c'è tempo, mañana, qual è il problema?
1: No, perché sembra che i costi, intanto già il preventivo, il presupposto è molto aumentato, i materiali siano carissimi, gaminga di ne, come si dice a Milano in qualche maniera, e quindi in questo momento storico nessuno se la stia sentendo di fare appunto questa accessibilità universale, spazi commerciali, evolvere l'estetica, insomma le zone della circolazione, i parcheggi, cioè ce n'è da fare per ospitare dei mondiali. Insomma, ragazzi, appello, faccio un appello al Cabildo, faccio un appello al governo, faccio un appello a tutti quelli, cioè non facciamo le solite figure dei peracottai di Spagna, per favore, usciamo dalla logica degli ultimi della classe e arriviamo ai mondiali da primi della classe. Possiamo fare meglio dell'Extremadura, per favore?
0: Non questo dico di fare anche il treno, ok? Però almeno sistemiamo bene le cose per i mondiali.
1: Almeno uno stadio per i mondiali, stadio mondiali stadio.
0: E l'Italia? E l'Italia?
1: Vabbè, l'Italia ci si prova, magari mio figlio prima di diventare maggiorenne o prima che io diventi nonna riesce a vederlo un mondiale, almeno lui.
0: Ma 12:23 su Calima c'è Mada con Mama non Mama, quanto è carina sta canzone.

0: oggi andiamo un pochettino. Caro Pieraldo, tu sei pronto per il Pieraldo risponde?
1: Moderatamente, dipende dalla domanda.
0: Sì, ecco. Io la so già. Io te la dico all'ultimo momento, okay. Perché sennò poi si perde la...
1: Se no vado a vedere l'intelligenza artificiale e do le risposte di ChatGPT.
2: Ma tu quanto... No, noi vogliamo il Pieraldo naturale.
0: Assolutamente. Senti, ma tu Pieraldo quanto utilizzi l'intelligenza artificiale nelle tue cose? Troppo?
1: Troppo, sì.
0: Okay. Questo sì. Troppo è una frustata nei tuoi confronti?
1: Stamattina ho scritto, ho fatto scrivere un testo, ho dato il prompt e ho fatto scrivere un test all'intelligenza artificiale. Questa mi ha detto, bellissimo, e mi scrive una cosa e io le ho risposto, non mi piace. E lei ha il coraggio di dirmi, non piace neanche a me.
0: Ecco, ma tu lo sai che...
1: Ma che cazzo me l'hai appena... Scusate, non si dice. Ce l'hai appena scritto tu, mi hai detto che è bellissimo.
0: Lo so, ma...
1: Non mi piace, non piace neanche a me.
0: Lo sai che è così l'intelligenza, ti deve dare ragione per forza, no?
1: Sì.
0: Vabbè,
2: guarda, io velocemente io la uso spesso per farmi da guida turistica, per muovermi anche adesso che sono alla Palma, e mi sta mandando in dei posti che la prenderei a schiaffi, mi sta facendo fare in su e in giù per l'isola per farmi vedere dei puebli grandi così, carinissimi.
0: Allora, adesso,
2: per carità,
0: adesso mi sono dimenticato di dirtelo ieri, adesso vado a vedere, che non mi ricordo come si chiama, ti mando io un posto che devi andare a vedere assolutamente,
2: per favore. Va, perché bene, sto perdendo un botto di tempo.
0: Linea Roma.
3: En Canarias.
4: Es la hora 12:31 minutos.
3: Sono le 12:31 minuti. Radio
5: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha sottolineato la necessità di non intraprendere azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche, evitando inutili duplicazioni con la NATO. Erdogan ha poi ringraziato Stati Uniti, Spagna, Germania e Italia per la difesa della Turchia dai raid iraniani. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino al confine tra Lazio e Abruzzo. Due lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti una terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'area. Ci sarebbero inoltre due feriti gravi. Ignote al momento le cause delle deflagrazioni. Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato questa mattina mentre era al lavoro da un uomo che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto è scattata l'aggressione. Le condizioni del medico sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato bloccato dalla polizia. Nuova ondata di caldo eccezionale prolungato che interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Siamo allo sport. Nations League di volley femminile, l'Italia vince ancora per 3-7-1 contro l'Ucraina al termine di un match sofferto ma meritato. Con questo successo le azzurre di Velasco salgono a quota 21 punti e vedono la qualificazione alle finals ormai ad un passo. Ed era l'ultima notizia, a più tardi.

0: Domenica Bestiale, una canzone bellissima e amatissima da chi ha, appunto, ha come Fabio Concato un personaggio illuminato della musica degli anni Ottanta, bravissimo. Poi lui è sempre stato in mezzo un po' alla musica italiana con questo sound un po' brasileiro. Ma attenzione, attenzione, chi
1: c'è
0: arriva?
1: Un uomo che sa tutto un po' di più.
0: Eccolo qua.

0: Da che arriva da Marta che ci...
1: Non da Marte, da Marta.
0: Da
2: Marta. Ancora non ci siamo... Stiamo lavorando sull'antenna, però ancora non ci
0: sentono su Marte, ok? No. Chiederemo a Musk di portare un ripetitore di Radio Calima su Marte quando ci riuscirà prima o poi ad andarci. Non so quando, ma prima o poi ci arriverà. Allora, c'è Marta che ci scrive esattamente da Genova, quindi sì, dall'Italia, che dice: io sono interessata a venire per dei periodi alle Canarie perché mi piace l'idea di stare in un posto comunque dove spesso e volentieri è caldo, dove tutto l'anno si può stare in pantaloncini corti o quasi, ma per poterci vivere vorrei sapere com'è la situazione della spesa, cioè quanto costa ormai fare la spesa alle Canarie, e tu cosa consigli, che supermercati consigli, dov'è il posto migliore per fare la spesa, ci sono i mercatini, insomma illuminaci, per noi che non ci siamo mai stati o ci siamo venuti per poco tempo, che cosa sono le cose migliori da fare per fare la spesa nell'arcipelago.
2: Ecco. Lo chiameremo il momento Marisa, questo.
0: Il momento Marisa, quindi anche tu che sei un po' Marisa, visto che sai anche cucinare, potresti anche intervenire. Intanto vediamo.
1: Ma forse è meglio,
0: Pierardo,
1: perché non credo di essere la persona più indicata. Comunque facciamo, ecco, un discorso di carattere generale. Mm-hmm. Dove vai a fare la spesa? Tu è a Genova lei?
0: A Genova.
1: Dove vai a fare la spesa a Genova? Dove costa meno, dove parcheggi meglio, dove ti piace di più come ambiente, dove è più vicino a casa tua. Alle Canarie è la stessa cosa. Naturalmente uno sceglie di fare la spesa in base a una serie di elementi, non solamente di carattere economico. E alle Canarie, così come in Italia, esistono delle catene internazionali, esistono le catene nazionali e qui anche delle catene locali. Uh-huh. Quindi noi qui abbiamo per esempio, non so, il Carrefour, che è una catena ovviamente internazionale, l'Alcampo qui, e dei discount come
0: Alcampo sarebbe Auchan.
1: Alcampo si sarebbe Auchan,
2: sì,
1: esatto.
2: E qui traducono anche i nomi dei supermercati.
0: Sì, sì, tutto, sì,
1: impressionante.
0: E poi, strano che non abbiano tradotto Lidl.
2: Ma perché non sapevano come tradurlo, solo per quello.
1: Sì. Esatto. Esiste la Lidl, che è un po' diversa dalla Lidl italiana e che c'è un po' dappertutto, e anche altre catene di discount, no? Poi esiste una catena molto importante che è spagnola, mm-hmm, che è il Mercadona.
0: Sì, che è la base.
1: Solamente in Spagna, e qui siccome siamo in Spagna c'è anche qua. E poi abbiamo una catena canaria che invece è l'Ipartino, mm-hmm, che io sappia esiste solamente alle Canarie. Mm. Ora, così come in Italia ci sono alcune catene, Mercadona per esempio, che qui va per la maggiore, dove... praticamente non esistono le varie, se vuoi comprare la pasta quella devi comprare, sì, guarda che ce ne hanno 8 marche.
0: Allora Mercadona è fondamentalmente è un discount però di livello alto,
1: è un discount
0: che sembra un supermercato normale,
1: esatto, okay?
2: Però è un discount che si è dimenticato di costare quanto un discount,
1: sì, esatto,
0: ultimamente purtroppo sì,
1: questo è vero, non fanno le offerte normalmente. Io ci vado per esempio a comprare la frutta perché secondo me la frutta, ecco, c'è una grande scelta ed è molto fresca, se ci vai la mattina, se vai la pomeriggio non trovi più niente, però ecco il Mercadona, l'Iperdino li trovate in ogni angolo. Poi una cosa che noi non siamo più abituati a vedere in Italia, che invece qui c'è, sono i piccolissimi micro negozi di quartiere, dove uno va se ha finito il sale, l'olio, queste cose qua, spendi 10 euro e quelli sono aperti sempre, soffri di insonnia, ti alzi la notte, tacchete e vai a comprare,
0: però ti accontenti di quello che trovi, eh?
1: Sì, sì, c'è il burro, che è quello che non l'aveva mai comprato nessuno,
0: esatto,
1: però ecco, è comodissimo,
2: e costa praticamente quanto un lingotto d'oro.
1: Assolutamente sì, però se l'hai sotto casa ed è molto comodo, soprattutto se devi comprare l'acqua minerale in boccioni da 8 kg e non hai la macchina,
0: esatto,
1: allora magari la paghi anche quel 15 centesimi in più, però ecco,
0: ecco qui ecco, diciamolo che un'altra delle caratteristiche quelle Canarie è per quanto riguarda l'acqua, che poiché l'acqua fondamentalmente non è ottima, anche se poi se la filtrate è assolutamente decente, però c'è l'abitudine di comprare, sì, i bottiglioni, sì, da 8 litri, sì, sì, e quindi pesano,
1: se stai
0: sono 8 kg.
1: A un quarto piano senza ascensore, forse è meglio se te li fai portare.
2: Ci sono anche dei servizi di consegna a domicilio,
1: sì, appunto, forse
2: dell'acqua.
1: Forse è meglio se te li fai portare. tornando alla nostra spesa, quindi se guardi all'economicità, parli con 10 persone ti diranno 10 cose diverse. Se guardi la freschezza del prodotto, stesso discorso. No, ma spesso devi comprare di qui.

0: di là. Esistono naturalmente, anche se non sono tantissimi, i negozi come da noi in Italia, la pescheria, la macelleria e quant'altro, no?
1: Se trovate per esempio la frutteria qui locale, sì, la qualità è molto buona.
0: La frutteria
1: e i prezzi sono alle stelle,
0: sì, sono alle stelle.
2: Esci dal Mercadona e muori, entri in Mercadona e muori lo stesso.
0: Sì, devo dire che i prezzi oramai sono alti un po' dappertutto, però vedo che per esempio da questi che chiamiamoli i fruttivendoli, la gente esce con delle catene, con delle cassette di frutta, soprattutto ovviamente in questa stagione dove sappiamo che d'estate col caldo e così mangia più frutta che d'inverno. Quindi ti ho risposto, ma non ti ho risposto. Ecco. Vai, cosa devo fare?
2: Diciamo che poi c'è un altro dato di fatto, nel senso che qua la spesa sulle Canarie almeno è estremamente standardizzata, perché comunque Mercadona, ma anche Iperdino, insomma le grandi catene hanno sempre le stesse cose, cioè non è che puoi dire ma ciao, andiamo, vediamo cosa cucino stasera, no, nel senso che quella roba lì è quella che c'è, cioè nel senso sai bene o male
1: non c'è la varietà che siamo abituati ad avere,
0: le stesse
1: Italia,
0: cose esposte nello stesso posto, quindi...
2: esatto, cioè io sono venuta qua alla Palma, sono entrata al Mercadona, ma
1: è uguale, ma questo è anche se vai nel Mercadona, poi è un caso, perché ovviamente parliamo di una situazione dove i prodotti sono molto meno, ti devi beccare quello lì, la qualità mediamente è buona, ok, però ecco, sappi che è un discount, quindi da questo punto di vista è un posto di base. Io faccio un esempio, no? E credo che siano tante le persone che seguono questo esempio qui in Spagna. Il Mercadona viene utilizzato per le cose che sicure, cioè tu sai che ormai hai identificata nel Mercadona quelle cose che sono buone e quando ti servono vai là.
0: Sì, ma anche al Lidl è la stessa cosa.
1: Sì, lo so,
0: sono identici uno all'altro.
1: Alla fine bisogna avere tanto tempo per girare almeno 3-4 supermercati
2: diversi. Esatto, cioè per avere una spesa completa devi fare, cioè al Lidl per esempio, cioè scusate, al Mercadona ci sono tre tipi di pasta: spaghetti, maccheroni e radiatori. Cioè basta, quella c'è, della pasta buona italiana.
1: E i radiatori io li ho trovati soltanto a Mercadona.
2: Quindi capisci, non è che dai, c'hai le pennette corrigate, le farfalle che volano, quelle scartagliate, quelle ramate.
1: È tutto mediamente buono, ma la scelta è poca.
0: Ricordate che siamo su uno scoglio largo dall'Africa.
1: Sì, ma questo è uguale anche in Spagna, non pensare che sia
2: questo.
1: Se vai a Mercadona a Madrid, non è che trovi. Sono le stesse cose che abbiamo qui. Forse ogni tanto qualcosina di locale, perché ci stanno attenti a queste cose qua, no? Però ecco, le cose sono quelle.
2: Il formaggio è quello, curato, semicurato, ahumato, non ahumato, cioè dimenticati la
1: c'è in Canarias,
2: dimenticati la nostra banco formaggi, dove dal Friuli alla Sicilia ti fai un viaggio che a me sta venendo solo fame.
1: Io sono l'unico che amando lo stracchino, ok, quando vado nei supermercati sono ancora l'unico che gira nella speranza di trovare uno stracchino, mentre invece lo stracchino qui alle Canarie lo trovate soltanto nei negozietti italiani che vendono le cose importate dall'Italia, che sono tantissimi, esatto, e sono ottimi. Però io ci casco sempre ogni volta che vado, non so, da Lidl, da Aldi o come da questi che comunque sono un pochettino più forniti, vado in giro, no? C'è Angelo che mi dice ma dove vai? Vado a vedere se per caso fosse arrivato lo stracchino. Mai.
2: Sapere che Robby è un omino semplice, dategli lo stracchino e il gelato e lo fate felice. Esatto. Basta. Un omino semplice.
1: Va bene, speriamo di aver risposto, insomma, a Marta, che non viene da Marte ma da Genova, ok, quindi portati qualche cosa, qualche leccornia da casa.
2: Sì. Portaci la focaccia di Recco.
1: Fate come fanno molti italiani che quando vengono qui almeno un trolley di cose di buone da mangiare si portano dietro, perché non fa mai male, insomma, almeno per alcune specialità che qui sono difficili da trovare, tipo lo stracchino, va
0: tipo
1: bene?
0: Lo stracchino, ok. Formaggi salami, sì.
1: Il prossimo Pieraldo risponde ovviamente per martedì, non mercoledì, dalla prossima settimana si torna alla normalità.
3: Radio Kalima.
4: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
7: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
8: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
9: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
10: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
11: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Drop Dead era Olivia Rodrigo. Anche lei, attenzione, perché con il singolo di 2 anni fa, lei con la canzone appunto di 2 anni fa è rimasta tipo 1 anno e mezzo, se non 2, nelle classifiche spagnole anche lei. Quindi attenzione a questa Drop Dead. Cara Barbie, ultima notizia di oggi, forza.
1: Sì, stavo guardando praticamente su tutta la stampa locale, insomma, questo anticipo di notizia che abbiamo dato anche noi, che sta rimbalzando da queste parti in maniera assurda, cioè lo scioglimento di nuova nuova linea, che poi in realtà c'è questo scioglimento mistero, nel senso che l'annuncio della separazione dell'orchestra, diciamo, figlia delle verbene tenerifegne, formata appunto da 4 ragazze, che hanno detto che per divergenze nella gestione dell'immagine, così è stato detto, chi ha la voce, insomma, le cantanti dovrebbero in teoria lasciare appunto la formazione originale, ma la formazione va avanti, cioè come se restano in
0: mai una
1: storm,
0: gioia
1: senza io cerco di capire a livello logico, cioè come si dice, vabbè, i Rolling Stone se ne vanno via tutti dei Rolling Stone, ma i Rolling Stone restano e troveremo altra gente.
0: Vabbè, guarda,
1: cioè,
0: che è successo tante volte nella storia della musica, situazioni dove personaggi anche importanti se ne sono andati, poi hanno ovviamente resistito. Faccio un esempio per tutti, i Genesis, se ne andò Peter Gabriel, se ne andò Stevie Hackett, eccetera eccetera, alla fine sono rimasti in 3 e hanno continuato però lo stesso, e hanno poi, per dire, avuto il momento di apice del successo commerciale più alto, l'hanno avuto senza Peter Gabriel, Stevie Hackett and Company. Quindi come dipende poi da tantissime situazioni, anche se chi ama i Genesis per certi motivi ama ovviamente i Genesis, quelli con Peter Gabriel, con Stevie Hackett e tutto quanto, però per dire, questa, anche i Pink Floyd hanno avuto i loro movimenti, quindi tutto, però ecco, paragonare Genesis, Pink Floyd con Nuova Linea, mi tiro indietro.
1: Vabbè. Okay, va bene. Comunque, per carità,
0: con tutto il rispetto,
1: esatto. 2-3 cantanti che hanno voglia di mettersi, di riempire la scatoletta Nuova Linea, sappiate che sono liberati 4 posti da cantanti nell'orchestra tenerifegna, quindi candidatevi, insomma, magari vi tira dentro Quevedo nel prossimo video, che tra l'altro appunto proprio adesso che ha mandato fuori il golpito, che era quello con Nuova Linea, quindi ha tirato.
0: Secondo me hanno litigato per questo, perché si sono messi a guardare il video e no, sei più carina tu, tanto voi fate così quando poi vi mettete in competizione, no tu no, proprio.
1: Ma guarda, io infatti non mi filo nessuno.
0: Potremmo dire a Marisa se vuole andare a cantare per i Nuova Linea, che dice?
2: Dopo glielo dico.
0: Sì. L'hai detto, come dire, dopo glielo dico. Sì, vabbè.
2: Sì, mi tocca accompagnarla in macchina, no.
0: Caro Pieraldo, noi dalla prossima settimana torniamo alla normalità, quindi il martedì e non il mercoledì, mentre io e Barbara, come sempre, ci ritroviamo domani mattina, sempre ancora dalla Palma, vero?
1: Dalla Palma, vediamo un pochino cosa riusciamo a inventarci. Magari
0: dal bagno della Palma, come dico sempre, perché sempre con questo rimbombo della stanza vuota, che sempre appunto nel bagno della stanza della Palma. Va bene, a domani Barbie, come sempre, e ovviamente Calima di Magnana termina qui. Roberto, Barbara e il nostro Pieraldo vi rimandano, Pieraldo, alla prossima settimana, e noi a domani. Ciao,
2: ciao, buon pomeriggio.

0: Lima Rewind. Riavvolgi il tempo.
1: I'm

0: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250. 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
1: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar. Accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineguín.
2: Los Alpicones.
1: Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar.
2: Il vostro bar da oltre 70 anni.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque. Bombe!

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:32 minutos.
2: Sono le 13:32 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Ora in Italia, una violenta esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta di un laboratorio pirotecnico, dove erano stoccate le polveri. I vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone, che inizialmente venivano date per disperse. Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Escluso, al momento della circolazione di insetti contagiati, solo il territorio romagnolo. Il giornalismo sportivo perde una delle sue voci più autorevoli e innovative. All'età di 79 anni è scomparso Luigi Colombo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista. Nato a Cesano Maderno, il classe 47 è considerato l'inventore della telecronaca a due voci. Il tennis, in semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Scenderanno in campo venerdì alle 14:30. E intanto dalle 14:30 sarà impegnata sull'erba dei Championships Jasmine Paolini, che cerca l'accesso alle semifinali contro l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
1: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
2: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
3: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
2: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
7: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
8: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi.

0: 06 56 04 18.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Radio Calima.
1: Radio Calima.
2: Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con tante notizie, con tanta musica. Come primo argomento di questo mercoledì parleremo di docce e di lavaggi completi per le persone. Quant'è secondo voi il numero giusto? Una doccia al giorno? Due? Soprattutto con queste alte temperature tendiamo a sudare anche un po' di più. Tra poco vedremo un po' la classifica dei posti nel mondo dove la gente si fa più docce e anche dove se ne fanno meno.
3: Radio

Ci sono delle abitudini quotidiane, amici di The Mag, che consideriamo normali ma cambiano enormemente da paese a paese. Prendiamo per esempio la doccia. In Italia molte persone la fanno più o meno una volta al giorno, spesso o al mattino o alla sera dopo una giornata lavorativa, ma esistono delle nazioni dove la frequenza media è decisamente più alta, complice anche il clima caldo, no? L'umido, l'umidità. C'è una curiosità che racconta appunto qualcosa in quanto la scelta di docce al giorno riguarda anche e soprattutto le nostre routine, no? Che non sono universali ma sono influenzate dal luogo in cui noi viviamo, dalla temperatura, dalla tradizione, dalla cultura, che è indispensabile per qualcuno, per altri invece può essere eccessivo. Ed è proprio questo, secondo me, il bello, no? di queste statistiche internazionali che troviamo, e ci ricordano che il mondo è bello ma è vario più di quanto immaginiamo. Per esempio i numeri del paese dove ci sono più docce, proprio per le cose che abbiamo menzionato prima, il clima, l'afa e tutto il resto, è il Brasile. I brasiliani normalmente si lavano 14 volte a settimana, mentre le medie più basse le troviamo nel Regno Unito e in Germania, dove si tocca una doccia ogni 2 giorni o addirittura ogni 3 giorni.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3. Mercoledì insieme in diretta The Mag con Yuri Caliola. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.
1: Come un giro

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Esteri in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza durante l'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara. Vogliamo restare con voi, avrebbe detto una fonte a conoscenza dei colloqui a Reuters, come riportato sul sito. Una sparatoria si è consumata in un liceo in Baviera, più precisamente a Schongau, in Germania. Secondo quanto emerso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite e il presunto autore dei fatti sarebbe stato arrestato. Il numero dei feriti è ancora in fase di accertamento, così come la gravità delle loro condizioni. Ora in Italia, una forte esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. I bollini arancioni aumenteranno. Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona, le città dove si è alzata l'allerta. Basket NBA, secondo le ultime voci, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: sempre il nostro mercoledì insieme all'interno di The Mag con Yuri Calioro. Tra poco parliamo di voti che possono ricevere ovviamente gli alunni, gli studenti a scuola. Se tutti gli studenti dovessero prendere voti alti, quindi avvicinarsi al 10, quel 10 avrebbe lo stesso peso di un 10 magari che c'è solo come unico per uno studente in una classe da 30? C'è un dibattito, diciamo così, che è partito da Harvard ma ha preso anche altri posti, altre università.
1: Radio Calima.

Se in una classe tutti dovessero prendere 10, quel 10 avrebbe ancora lo stesso valore? Ecco, la domanda che si stanno ponendo in molte università è acceso anche un dibattito abbastanza importante ad Harvard. Infatti negli ultimi anni i voti più alti sono diventati sempre più frequenti ed è un fenomeno che gli esperti chiamano inflazione dei voti. Praticamente quando le valutazioni eccellenti aumentano, perdono parte del loro significato. L'idea è semplice: se quasi tutti ottengono il massimo risultato, diventa più difficile distinguere chi ha raggiunto prestazioni davvero eccezionali. Questo tema non riguarda soltanto i voti universitari, ma tocca anche un aspetto più ampio, no, della società moderna, su come noi andiamo a misurare il merito. Da una parte c'è chi sostiene che i sistemi di valutazione siano diventati troppo generosi, dall'altra invece chi ritiene che i risultati scolastici non possano essere ridotti a una semplice classifica. In ogni caso, quale sia la cosa vera, quale sia la cosa falsa, la questione apre una riflessione interessante, no? Quando tutti ricevono una medaglia, la medaglia continua ad avere lo stesso peso?

questo periodo, cari amici di The Meg, una cosa bellissima che si può fare è quella di andare a vedere dei concerti, no? E ci sono tanti artisti internazionali, soprattutto che sono presenti, saranno presenti nella nostra bellissima Italia. Andare ad un concerto è un'esperienza forte, è un'esperienza che ti dà vita, no? E infatti ci sono anche diversi studi che consigliano di andare ad un concerto per cantare a squarciagola, per diciamo far uscire la propria energia. Sta uscendo però un trend totalmente diverso, cioè pagare una persona che vada ad un concerto al posto tuo, ma che posti delle cose sui social affinché le persone pensino in quel momento che sei tu presente. È veramente strana, ne parliamo tra poco.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
2: Lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios e il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
6: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Allora, amici, sta facendo discutere un trend che arriva dai social. Ci sono alcune persone che ultimamente stanno pagando qualcuno affinché partecipi ad un concerto al loro posto. Quindi scatti delle foto, registri dei video, produca dei contenuti, e tutto questo poi verrà pubblicato online come se fosse stato presente a quel concerto. In pratica l'esperienza non viene più vissuta, ma viene semplicemente rappresentata. Chi offre questo servizio va a documentare, ha la sua presenza, fotografa, fa vedere il biglietto, riprende il palco, e fa tutto questo per un cliente che poi avrà tutto questo materiale sul suo profilo. Ed è un fenomeno che racconta molto del nostro rapporto oggi con l'immagine pubblica, no? Per alcuni conta più mostrare di aver partecipato a qualcosa che partecipare per davvero. Ed è una situazione che porta ad una riflessione interessante. Stiamo puntando a vivere l'esperienza o stiamo sempre di più costruendo la nostra versione da esibire solo e soltanto agli altri, in questo caso al mondo, al popolo dei social?

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Sono le 15:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Secondo quanto trapelato dai media, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe affermato agli alleati che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Intanto il portavoce della Commissione Europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: "Abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti". Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. Nonostante l'ondata di caldo, la terza che sta colpendo l'Italia in queste ore, la Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo gialla per piogge temporali per la giornata di domani su 5 regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Wimbledon, Marta Costi supera Jasmine Paolini nei quarti di finale con una partita sempre sotto controllo. 6-3-6-2 il punteggio a favore della tennista ucraina, che trova così la prima semifinale in carriera a Wimbledon, dopo quella già raggiunta un mese fa a Roland Garros. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il Parlamento regionale ha approvato questo mercoledì il verdetto della commissione d'inchiesta sul caso Mascherine, che attribuisce la responsabilità politica al precedente esecutivo delle Canarie. Sempre all'interno del Parlamento è stata definitivamente approvata all'unanimità la nuova legge canaria della scienza, un testo normativo storico che sostituisce la legislazione precedente ferma da ben 25 anni. Per quanto riguarda lo sport, il Cabildo di Gran Canaria ha confermato ufficialmente che l'isola è pienamente nei tempi previsti per completare i lavori di ampliamento dello stadio di Gran Canaria in vista dei mondiali di calcio del 2030. Spostandoci sul fronte sanitario, a Tenerife l'assessorato alla sanità ha annunciato l'apertura del nuovo servizio di emergenze pediatriche presso l'ospedale universitario delle Canarie per potenziare l'assistenza medica ai minori. Infine, a Fuerteventura, il Cabildo isolano e il comune di Puerto del Rosario hanno inaugurato oggi sulla spiaggia de los Pozos la nuova edizione di Puerto Joven, che include una grande zona gaming gratuita con realtà virtuale e console per tutti i ragazzi. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:34 minutos.
2: Sono le 16:34 minuti.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Sparatoria in un liceo in Baviera, Schongau, in Germania. Secondo la polizia diverse persone sono rimaste ferite, ma si sta ancora accertando il numero e la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia. Si tratta di un sedicenne. Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara. Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Ora in Italia, tragico incidente stradale sulla A1. Una bimba di 8 anni è morta nello schianto avvenuto poco dopo le 14 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori quando l'auto si è ribaltata, finendo fuori dalla carreggiata. Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Salerno perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo avrebbe infatti prima infastidito alcune turiste per poi molestarne una appena maggiorenne baciandola e con approcci sessuali. Aggredite invece le sue amiche intervenute per aiutarla. Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 e 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la Toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo ad affrontare in semifinale Noskova. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Estamos listos para dar la línea a nuestros compañeros de Roma, los compañeros de informativos que nos traen la noticia de Italia y las internacionales.
1: En Canarias.
2: Es la hora 17:30 minutos.
3: Son las 17:30 minutos. Radio Cali.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Walter Lavitola è a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante della azione dinamitarda all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. A margine del vertice NATO di Ankara, il presidente francese Macron ha messo l'accento su future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi la coalizione si riunirà nuovamente, ha aggiunto Macron. Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna al più 2,1% e al più 1,8%, stima in ribasso per la Francia e la Germania. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Koch centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Pau, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Il norvegese Train rimane maglia gialla. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il Parlamento regionale ha approvato questo mercoledì il verdetto della commissione d'inchiesta sul caso Mascherine, che attribuisce la responsabilità politica al precedente esecutivo delle Canarie. Sempre all'interno del Parlamento è stata definitivamente approvata all'unanimità la nuova legge canaria della scienza, un testo normativo storico che sostituisce la legislazione precedente, ferma da ben 25 anni. Per quanto riguarda lo sport, il Cabildo di Gran Canaria ha confermato ufficialmente che l'isola è pienamente nei tempi previsti per completare i lavori di ampliamento dello stadio di Gran Canaria in vista dei mondiali di calcio del 2030. Spostandoci sul fronte sanitario, a Tenerife l'assessorato alla sanità ha annunciato l'apertura del nuovo servizio di emergenze pediatriche presso l'ospedale universitario delle Canarie per potenziare l'assistenza medica ai minori. Infine, a Fuerteventura, il Cabildo isolano e il comune di Puerto del Rosario hanno inaugurato oggi sulla spiaggia de los Pozos la nuova edizione di Puerto Joven, che include una grande zona gaming gratuita con realtà virtuale e console per tutti i ragazzi. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ...1979...

0: 06 04 18.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Radio Kalima, l'estate è qui.
3: In Radio Kalima suona Gigio, End of Beginning.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Sono le 18:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena il bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi usati dalle forze russe contro le città ucraine. Il presidente francese Macron ha evocato, a margine del vertice NATO di Ankara, future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi, continua Macron, la coalizione dei volenterosi si riunirà nuovamente. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Il tennis si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Fury. 6-4, 7-6, 6-0 lo score in poco più di 2 ore di gioco. Una prova perfetta del numero 114 al mondo, che diventa la seconda wildcard di sempre in semifinale a Wimbledon. Fuori anche Jasmine Paolini. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: stabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
3: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio si adatta al tuo spazio. Ti facciamo visita, ti consigliamo e prepariamo il tuo preventivo senza impegno. Chiama il numero 928 75 37 77 o visita toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.

0: Bentrovati, buon mercoledì 8 luglio con il GR delle buone notizie. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamento. E accesso universale per anziani e disabili che a scarsa dimestichezza con digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. L'euro digitale potrebbe bypassare le sanzioni decise unilateralmente da paesi terzi, come quelle imposte negli anni passati dagli USA, precludendo individui europei l'accesso a carte di credito, congelando i conti bancari. I carabinieri di Volpiano, nel Torinese, hanno ritrovato un motorino Garelli rubato ben 42 anni fa. Gli uomini dell'arma lo hanno restituito al legittimo proprietario, un 58enne di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Gli accertamenti eseguiti sul telaio hanno rilevato che il mezzo risultava oggetto di furto dal 1984, quando era stato sottratto dalla dimora d'infanzia del proprietario a Vado Ligure. Dua Lipa e Callum Turner non sono state le uniche star internazionali a scegliere l'Italia per il loro matrimonio. E ogni volta che si celebra in Italia un evento del genere, i riflettori si accendono sul wedding tourism, un settore che negli ultimi anni si è trasformato in uno dei motori più dinamici dell'industria turistica nel nostro paese. Per il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, eventi di questo tipo rappresentano un grandissimo attrattore e costituiscono una forma di promozione globale per il paese. Il punto osserva Mazzi è comprendere la dimensione del fenomeno. La storica proprietà di David Bowie torna sul mercato immobiliare newyorkese. L'appartamento di lusso nella Grande Mela, oltre 174 metri quadrati, si trova al nono piano dell'Essex House, storico edificio Art Deco, inaugurato nel 1930 lungo Central Park a Soho, uno degli indirizzi più prestigiosi della città. Qui Bowie ha vissuto con la moglie Iman tra il 1992 e il 2002. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: All right, 1999.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
2: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su Tour Reserva Online. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
5: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. El vuestro fedele amigo es siempre en forma.
6: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
7: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:32 minutos.
2: Son las 20:32 minutos. Radio

0: Dormitorum, una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima ti segue ovunque. Amore.

0: Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla. La testa gira.

0: Rebobinas el tiempo.
1: ¡1978!

vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: 4 livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: en Canarias.
1: Es la hora 22, 31 minutos.
2: Son las 22 y 31 minutos. Radio Cali.

0: 1979.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare, io sento

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:31 minutos.
2: Solo le 23:31 minutos.
3: Radio Cali.